0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

compare, compare, compare, compare, compare, compare. Pigliatevi a come pare piace, ma lasciate stare i femmini con le capigli ricci. Ogni riccio è un capriccio, lasciatele perdere, sono pericolose, va.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: vogliono anche lui.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signore e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di... Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di giovedì. Oggi è il 16 luglio 2026, 20 gradi all'esterno, 21 la sensazione. Oggi andremo a una massima di 25, humidex a 28. Nella notte ritorneremo a 15, percepito a 14, che sono in realtà le temperature medie per questo periodo per la notte. Quindi ritroviamo un po' le normali rispetto al gran caldo degli ultimi giorni. Abbiamo anche però un 40% di possibilità di precipitazioni nel corso della mattinata, che sale al 60% nel corso del pomeriggio. Poi si schiarisce in serata. Domani splendida giornata soleggiata, di cui consiglio fortemente di approfittarne, perché sabato invece è garantita la pioggia, è anche abbondante, eh? Potremmo avere da 25 a 30 mm d'acqua secondo la zona, e farà decisamente più fresco. Sabato la massima sarà di 20 gradi, la massima, la minima di 17, domenica ritorno di condizioni variabili.
4: Va bene, questo è tanto quanto è in questo mondo di ladri. Antonello Venditti.

0: Tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna. Alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 Paolo Beducci ed il rovescio dello stivale, alle 9 un altro giornale radio, e poi dopo uno sguardo alle caricature alle 9.30 cederemo alle 10 il microfono e l'antenna a Vittoria Zolfini per le Mattine con Vittoria. Ora torniamo in musica.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento a pensa, prima di pisciare contro vita sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera, il tuo telefono forse non prende nell'internet.

Prigioniere già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

0: Fibio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Cielo piuttosto nuvoloso con una temperatura di 20 gradi percepiti a 21 quest'oggi, almeno a quest'ora, non quest'oggi. Il sole è sorto alle 5:20, tramonterà alle 20:39, i venti sono praticamente assenti da 7 a 11 km orari dal versante nord-occidentale, il tasso d'umidità attuale si situa al 64%. Oggi avremo una massima di 25 gradi, umidex a 28, la minima la notte prossima 15, con una sensazione addirittura di 14. 40% le possibilità di precipitazioni piovose nel corso della mattinata, salgono al 60% nel corso della notte, ma la serata sarà priva di precipitazioni, 0% previsto per questa sera. Infatti il cielo si schiarisce per darci una splendida giornata interamente soleggiata domani, 25 la temperatura massima, 17 la minima, mentre per sabato è prevista della pioggia quasi garantita. No, garantita, 100%, 20 la massima solamente sabato, 16 la minima, quindi sarà anche fresco e avremo a seconda della zona fino a 25 mm di accumulo d'acqua. Domenica ritorno di condizioni variabili, 25 la massima, 14 la minima, e poi più soleggiata la giornata di lunedì, 26 la massima, 19 la minima, ritorno di precipitazioni per martedì, 25 la massima e la minima sarà di 16 gradi. Quindi per coloro i quali iniziano le famose vacanze della costruzione il venerdì, approfittate della prima giornata. Per chi dovesse iniziarla invece il fine settimana, sabato organizzatevi perché dovrebbe piovere, poi domenica ritorno di condizioni più piacevoli. Per quanto concerne la nostra bella luna, beh, ricordo che adesso siamo in fase crescente, il primo quarto di luna lo completiamo il prossimo 21 luglio e avremo la luna piena il 29 luglio alle 10:35.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Meglio del solito, le eccezioni, il tunnel Ponte Luipoli Trafontana ancora bloccato, soprattutto direzione Boucherville. La metropolitana ovest a singhiozzo da Seneonara a De Cary, particolare enfasi allo snodo di Rockland, dove anche la 15 rallenta più o meno dopo il ponte sulla riviera dei Prairie. 13 invece bloccata la 4:40 e Turcom è un po' più intasata a quest'ora. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Si parla molto di incendi boschivi, non so se avete visto le immagini che circolavano ieri. Il nord-ovest dell'Ontario è in fiamme da diversi giorni, con decine di incendi che hanno distrutto almeno una comunità autoctona, costretto numerose evacuazioni, ha avvolto la provincia in una densa nube di fumo, con delle scene veramente surreali che si sono susseguite. Ricordo anche che Toronto ieri ha registrato la peggior qualità d'aria del mondo intero, addirittura peggio di paesi che sono solitamente molto molto inquinati. Avete anche lì forse visto le immagini di Toronto con un cielo totalmente arancione o giallo, tipo seppia, veramente una cosa allucinante. La situazione dovrebbe migliorare a breve perché sono attese delle piogge e ovviamente sono molto benvenute tali piogge. Lunedì sono previste appunto precipitazioni in tale zona. Il governo federale non accetterà più quest'anno nuove domande da parte di individui che desiderano sponsorizzare i propri genitori o nonni per farli venire in Canada come residenti permanenti nell'ambito del programma di ricongiungimento familiare. Il Dipartimento di Immigrazione afferma che questa modifica rientra in un'iniziativa volta a gestire il sistema in modo responsabile. Sono già in fase di elaborazione 60.500 domande, il tempo di attesa è di circa 33 mesi a livello nazionale, fino a 66 mesi nel Quebec. E il governo federale e il governo provinciale investiranno 2 milioni di dollari per creare squadre investigative congiunte per combattere la criminalità organizzata nelle comunità indigene. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, il primo giornale radio alle 7. Rimanete con noi.

0: ci insegna.
1: Dunque, oggi è il 16 di luglio, siamo al 197esimo giorno e la 29esima settimana è con noi. La luna cresce, illuminata all'1,6%.
2: 8.
1: Perché io sono rimasto alle 6. Vabbè, faccio un refresh e ti do la conferma. Esatto. No, inizia tu perché mi è uscita una pubblicità.
2: Su iniziativa di Papa Gregorio IX, con la bolla Mira Circa Nos, a 2 anni dalla sua scomparsa, viene canonizzato Francesco d'Assisi nel 1228.
1: Niente, oggi c'è la pubblicità.
2: Nel 1790 il congresso statunitense fissa a Washington, District of Columbia, la sede permanente del proprio governo federale, 236 anni fa. Mentre nel 1918, ricordiamo tutti, ricordiamo tutti, è un fatto storico, ahimè, poi ognuno ha la sua opinione in merito, lo zar russo Nicola II, la moglie e i loro 5 figli vengono condotti nello scantinato della casa a destinazione speciale di Ekaterinburg per una fotografia di notifica. L'incaricato, Jacob Jurovsky, legge la sentenza e ordina al comando di provvedere all'esecuzione della fucilazione. C'è una serie televisiva fatta molto bene su Netflix, in tal proposito. 108 anni fa, l'ultimo zar.
1: L'ultimo zar. È l'ultima pubblicità.
2: Nel 1926 National Geographic pubblica la prima fotografia subacquea a colori. È stata realizzata al largo della Florida Keys, nel Golfo del Messico, da William Longley e Charles Martin, che hanno ideato un sistema di impermeabilizzazione per la polvere di magnesio utilizzata per l'illuminazione subacquea.
1: Io gli avevo suggerito.
2: Che ha reso possibile la ripresa dell'immagine. Cioè avevano ancora i flash che scoppiavano praticamente sott'acqua questa volta. Mamma mia. 100 anni fa oggi.
1: Te vi ricordi i flash che scoppiavano, eh?
2: No.
1: Sì, dai, te lo ricordo.
2: No.
1: Va bene, allora fai finta di non ricordarti. Nel deserto del New Mexico, Nuovo Messico, viene fatta esplodere la prima bomba atomica realizzata nell'ambito del progetto Manhattan, il nome in codice con cui gli Stati Uniti stanno sviluppando l'utilizzo bellico dell'energia atomica. Poi, lo scrittore statunitense Jerome David Salinger pubblica per la casa editrice Little Brown and Company il romanzo Il giovane Holden. Questo succedeva nel 1951. Nel 1969 da Cape Kennedy viene lanciato l'Apollo 11 con a bordo Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin Aldrin. È la prima missione della NASA con equipaggio diretto sulla superficie lunare. Sono arrivati il 25, mi sembra. 25 sono arrivati sulla Luna. Ma quando è che sono arrivati sulla Luna?
2: Quest'anno.
1: No, il giorno, il 25. Mi
2: sembra. Ah no, era l'11, credo, no? No, sì, no.
1: No. No, sono partiti oggi. Il 25, sì, no. Prima della fine di luglio.
2: Non mi ricordo.
1: Vabbè.
2: Nel 1977 a Malaga viene arrestato Bruno Luciano Stefano. C'è l'accento sulla A. È ritenuto implicato nel golpe borghese e nell'assassinio del commissario calabrese.
1: 1979, Saddam Hussein diventa presidente dell'Iraq in seguito all'annuncio di ritiro delle funzioni pubbliche del presidente Hamad Hassan al-Bakr.
2: Nel 1981 il marchio automobilistico Datsun, fondato appunto nel 1931 a Yokohama, è acquistato 3 anni dopo dalla Nissan Motor, non verrà più utilizzato per le vendite all'estero, dove anche quelle vetture saranno ormai commercializzate con il marchio Nissan. 45 anni fa.
1: La Datsun, io me la ricordo. 1989, nella sua casa di Anif, nei pressi di Salisburgo in Austria, muore 81enne Herbert von Karajan, considerato uno dei maggiori direttori d'orchestra e tra i migliori interpreti del secolo della musica classica, 37 anni fa.
2: Nel 1990 un terremoto valutato a 7.7 gradi della scala Richter devasta le Filippine, uccide oltre 1.600 persone 36 anni fa.
1: 1990, con la dichiarazione di sovranità approvata dal nuovo parlamento del paese, l'Ucraina si proclama indipendente dall'Unione Sovietica. Il documento fissa i principi di autodeterminazione della nazione, ruolo del popolo, potere statale, cittadinanza e supremazia territoriale. Rilevanti saranno l'indipendenza economica, lo sviluppo culturale, la sicurezza interna ed esterna e le relazioni internazionali. 36 anni fa e siamo ancora qua.
2: 1990.
1: Cosa succede?
2: Eravamo tutti.
1: Sì.
2: Noi astronomi.
1: Sì, beh, certo.
2: A seguire questo evento pazzesco, perché è il primo di 21 pezzi della cometa Shoemaker-Levy 9. Precipita sul pianeta Giove. Mm. Quanto l'abbiamo guardata questa cosa?
1: Boh. Non se lo ricordo. Perché... A parte che era il 94, era 4 anni dopo che tu hai detto. Hai detto 90.
2: No, io ho detto 94. Se
1: allora andiamo a rivedere.
2: Ecco, vai a risentire, no? Rivedere.
1: No, perché tu sei sconvolto da questa cometa qua e non ti controlli più perché l'hai seguita. Io lo so, tu ci ridi sopra, ma io so che ridi col telescopio. Russia, no, dopo nel 2001, dopo 21 anni, Juan Antonio Samaranch, era ora, lascia la presidenza del Comitato Olimpico Internazionale. A capo del massimo organismo sportivo mondiale viene eletto il belga Jacques Roch, che nessuno se lo ricorda. Samaranch ha fatto storia. Vabbè, ma è ancora presto. Beh, sono le 6.53.
2: Leggiamo nel 2003, sì, la leggiamo. Uno studio condotto dal Cancer Council australiano rivela, signore e signori, no, lo dico ai signori soprattutto, le signore, che la masturbazione frequente può avere azione preventiva nei confronti del rischio di cancro alla prostata. 23 anni fa. E non aggiungiamo niente per etica professionale.
1: Ma no, ma perché è
2: ho
1: così?
2: Detto che non aggiungiamo niente.
1: Ma
2: per
1: no,
2: etica
1: è così.
2: Oh, e lui deve aggiungere.
1: Ma no, non aggiungo che bisogna. Pubblicato in contemporanea mondiale il sesto libro della saga.
2: Saga con la A. Ti ho visto?
1: No, ma dammi, ti rifai a quella prima, io lo so che perché mi hai interrotto, io lo so perché non aggiungiamo altro e poi lui tracca arriva. No, nel 2000,
2: saga
1: con la A e non con la E. Nel 2005,
2: allora la finiamo sta
1: pubblicato
2: notizia?
1: In contemporanea mondiale il sesto libro della saga del maghetto. Ideato da Joan Rowling, dal titolo Harry Potter e il principe mezzo sangue. Mi ricordo. Il principe mezzo sangue.
2: Nel 2019, con 383 voti favorevoli, 327 contrari, 22 astensioni, la Commissione europea elegge alla carica di presidente la tedesca Ursula von der Leyen. Sessantenne, nativa di Bruxelles. Dal 2005 ha ricoperto vari ruoli ministeriali nei governi di Angela Merkel, come lei appartenente alla CDU, il Partito dei Cristiano Democratici. La prima donna presidente della Commissione dell'Unione Europea entrerà in carica il 1 dicembre, 7 anni fa, e lo è tuttora perché poi è stata rieletta.
1: Esatto. Ricordiamo che il ventenne spagnolo Carlos Antonio Alcaraz conquista per la prima volta in carriera il torneo tennistico di Wimbledon. Ventenne, nella finale dopo 4 ore e 42 minuti di gioco, battendo Djokovic, Novak. Alcaraz è il secondo titolo in Grande Slam, lo scorso anno aveva vinto gli US Open appunto nel 2022.
2: Nel 1783 il governo britannico conferisce delle terre ai loyalisti americani, cioè sono quelli che ovviamente fuggono dagli Stati Uniti per dell'indipendenza, per sostenere il governo britannico. Noi siamo una colonia britannica, vengono qui e il governo gli dà delle terre gratuite. 100 arpenti, all'epoca era la misura, vengono conferiti ai capi famiglia, 50 a ogni membro della famiglia. Se non sei sposato ricevi 50 arpenti, i sottufficiali ne ricevono 200. E sono tutto in Estria che succede questa cosa, come ben sapete.
1: Insisti con gli arpenti, eh?
2: Eh beh, così era.
1: Antica la popolazione, tra l'altro.
2: No, è la misura che si usava all'epoca.
1: E quanto corrisponde? Te che adesso fai
2: adesso ti arriva un arpente in faccia.
1: No, un arpente grossino, eh?
2: Lo so. 1901 a Windsor in Estria, ahimè, esplosione alla fabbrica Hamilton Powder, che è una fabbrica che produce polvere da sparo, per i cannoni, tra le altre cose. Vabbè. Un disastro, tra l'altro anche una dozzina di morti. Poi chiudo. 1935, auguri, viene inventato il parcometro. Io questo qua, vabbè. Carl C. McGee a Oklahoma City.
1: Bene.
2: La prima mondiale viene installata proprio lì.
1: Bene.
2: Il 16 luglio del 1935.
1: Del 35.
2: Non c'è scritto quant'era la multa, già comunque. Vabbè.
1: Vabbè, la multa sarà stata proporzionata al peso della macchina.
2: Ma adesso qua, nel 1935 c'era proprio bisogno, non c'era parcheggi, cioè voglio dire, dai, c'erano tre auto in giro e devo mettere il parcometro.
1: Ma sai, meglio mettere le mani avanti.
2: Hai ragione anche tu. 1948, primo volo per il prototipo del Viscount, che è un aereo che a guardarlo
1: c'è da valutare se prenderlo o meno.
2: No, va bene. All'epoca forse. Poi la foto che c'è è di Barrison Air. Conosci la compagnia Barrison Air?
1: Già il nome Barrison.
2: Ma forse si beve bene a bordo. Comunque,
1: sì, no,
2: però. 1950, primo ponte d'alluminio ufficialmente aperto alla circolazione stradale. È Arvida. Alluminio. Resiste alle intemperie.
1: No, l'alluminio resiste. Si tira, l'alluminio. Nel senso che non si spacca, sì.
2: Io adesso ti tiro una penna.
1: No, vabbè.
2: Tira
1: avanti, poi vai
2: tirare l'alluminio, tiriamo l'alluminio
1: e avanti.
2: 1952, vittoria dell'Union Nazionale di Maurice Duplessis, che diventa primo ministro. Nel 1965 viene arrestato Lucien Rivard, l'uomo più ricercato in Canada, è arrestato vicino a Châteauguay, trafficante di droga.
1: E basta,
2: ce n'è altre di cose, ma non sto a elencarle tutte. Nel 1976, fine, era ora della pena di morte in Canada.
1: Ma l'abbiamo detto ieri?
2: No,
1: ieri l'hai detto.
2: Riascolta anche quella di ieri, perché tu sei proprio nelle patate. 1979, 135 balene. Si spiaggiano, si può dire così?
1: Le balene si spiaggiano. Anche perché non possono murarsi, perché non ci sono
2: sul Point de Gaulle in Terre-Neuve. Senza ragione apparente.
1: Ma succedono queste cose, chissà cosa.
2: Siamo 135,
1: suicidio collettivo.
2: Nel 1981 la regione che è conosciuta come Les Cantons de l'Est
1: diventa quelle dell'Ouest.
2: No, diventa l'Estrie. Però in inglese rimane Eastern Township, che io sappia. Nel 1993 una tragedia sulla 155, che è una strada con un mini autobus che tra l'altro riportava delle persone anziane che erano andate in pellegrinaggio al Lac Bouchet, si incendia dopo un incidente, 17 passeggeri, tutti residenti della regione di Verchères, perderanno la vita, così come anche due passeggeri del camioncino che era scontrato. Disastro. 2005 vengono inaugurati i mondiali acquatici a Montreal, che avevano un po' scandalizzato per i costi, come ben ricordiamo. Nel 2010 Ottawa acquista 65 F-35, un contratto storico di 16 miliardi che ancora stiamo aspettando che si concretizzi, ma questo è un dettaglio.
1: No, va bene. Cambiano i modelli, cambiano le ere, cambiano gli anni.
2: Per quanto concerne la curiosità, 1439 sono finiti i baci in Inghilterra. 1439 non
1: perché
2: si può più baciare. No, perché per prevenire la propagazione di germi è vietato baciarsi.
1: Ma vai.
2: Beh, oh, in inglese. But go no, to.
1: Go to
2: 1439.
1: Yes. Il proverbio oggi è cinese, molto lungo. Chi non ha apprezzato il suo maestro né la sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. Proverbio cinese.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Devo dire che si intravede già il periodo di vacanze, anche con la costruzione che ricordo inizia proprio il prossimo fine settimana, perché di traffico ce n'è meno della media. Rimane comunque molto intasato l'accesso al tunnel ponte Louis Polito Lafontaine, soprattutto direzione Boucherville. È lenta la Met West da Saint-Léonard a De Caria Singhiozzo e un leggero rallentamento a quest'ora da segnalare anche per accedere al ponte Samuel de Champlain e al ponte Mercier da Saint-Constant, però non da Kahnawake. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il nord-ovest dell'Ontario è in fiamme da diversi giorni, con decine di incendi che hanno distrutto almeno una comunità, costretto numerose evacuazioni e avvolto la provincia in una densa nube di fumo. Scene surreali sono susseguite, tra queste non so se l'avete visto, i filmati girati dagli abitanti di Collins, comunità indigena completamente devastata da un incendio. Circa 40 residenti hanno dovuto abbandonare la propria casa, spesso in barca. Lunedì l'incendio ha effettivamente causato gravi danni e la distruzione di case ed edifici nella comunità, ha dichiarato Linda De Bassige, capo del Gran Consiglio della Nazione Anishinaabek, in un comunicato stampa diffuso ieri. Ci sono anche le immagini riprese dai dipendenti della CN quando un treno si è fermato in un muro di fiamme vicino ad Armstrong all'inizio di questa settimana. In un post sulle reti sociali di ieri, CN ha confermato comunque che tutti i dipendenti erano al sicuro. Ieri pomeriggio, secondo la Polizia Provinciale dell'Ontario, la comunità di Armstrong, Collins, Lac La Croix, Gull Bay, Lac De Mille Lac e White Sand sono state evacuate. L'ordine di evacuazione è stato emesso anche a Cat Lake nel corso della giornata. La stragrande maggioranza degli sfollati si trova ora a Thunder Bay. Altre comunità del distretto di Dryden Fort, Frances Atikotan, vicino ai confini con gli Stati Uniti e il Manitoba, sono state evacuate ieri sera a causa dei continui incendi in Ontario e anche di un incendio che si è sviluppato in Minnesota. Secondo i dati del governo dell'Ontario, ieri pomeriggio erano ancora attivi 148 incendi nel nord-ovest della provincia, con un livello di pericolo di incendio che rimaneva estremo in gran parte della regione. 69 di questi incendi erano fuori controllo al momento del rapporto. Il clima molto caldo e molto secco, più del normale, crea condizioni favorevoli allo sviluppo di incendi boschivi. In Ontario la situazione potrebbe migliorare notevolmente, però con le piogge previste tra domenica sera e lunedì. Oltre alle scene apocalittiche più a nord, i centri urbani dell'Ontario sono stati colpiti da una fitta coltre di fumo proveniente da tali incendi. A Toronto, la città più popolosa del Canada, la qualità dell'aria ha raggiunto livelli spaventosi ieri, tanto da posizionarsi in cima alla classifica di IQ Air delle città con la peggiore qualità dell'aria, condividendo questo poco invidiabile primato con Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo. Le immagini mostrano il cielo di Toronto ingiallito dal fumo. Diverse organizzazioni, tra cui Environnement Canada e le autorità municipali, hanno avvertito i residenti che il fumo era pericoloso per la loro salute e che avrebbero dovuto prendere precauzioni se fossero stati costretti ad uscire. Vari eventi sono stati cancellati nella città, tra cui quello della Coppa del Mondo FIFA, e anche le piscine all'esterno sono state chiuse. Nel Quebec, secondo la SOPFEU, ieri pomeriggio erano attivi 184 incendi boschivi e la stragrande maggioranza di questi, 166, si trova nella zona settentrionale, l'area geografica oltre la quale la SOPFE non interviene sistematicamente. In questa zona 13 incendi erano sotto controllo, con diversi obiettivi operativi adattati alla loro specifica situazione, e altri 68 erano monitorati per individuare rapidamente eventuali sviluppi che potessero rappresentare una minaccia. Nella zona di protezione intensiva a sud, 2 dei 15 incendi erano ancora fuori controllo ieri. Gli incendi attualmente attivi in Quebec interessano circa 10 volte meno superficie forestale rispetto a quelli dell'Ontario, e anche qui è prevista della pioggia che dovrebbe contribuire a migliorare la situazione. Il governo federale non accetterà quest'anno nuove domande da parte di individui che desiderano sponsorizzare i propri genitori o nonni per farli venire in Canada come residenti permanenti nell'ambito del programma di ricongiungimento familiare. Il Dipartimento dell'Immigrazione afferma che questa modifica rientra in un'iniziativa volta a gestire in modo responsabile il sistema. In un comunicato stampa il Dipartimento ribadisce che l'interesse per il programma continua a superare considerevolmente il numero di posti disponibili. Sono già in fase di elaborazione 60.500 domande, il tempo d'attesa è di circa 33 mesi a livello nazionale e fino a 66 mesi in Quebec. Il programma è stato lanciato nel 2020, quando oltre 200.000 cittadini canadesi e residenti permanenti avevano espresso interesse a sponsorizzare un genitore o un nonno per farlo venire a vivere in Canada. Ogni anno migliaia di persone che hanno manifestato questo interesse vengono selezionate per presentare una domanda formale. Un funzionario del ministero ha indicato che la sospensione non modificherà la decisione del governo di approvare fino a 15.000 domande di residenza permanente nel 2026-2027 nell'ambito del suo piano sui livelli di immigrazione. Il governo federale e provinciale investiranno 2 milioni di dollari per creare squadre investigative congiunte per combattere la criminalità organizzata nelle comunità indigene. L'annuncio è stato dato dal ministro della sicurezza interna, ministro responsabile delle relazioni con le prime nazioni e gli Inuit, Ian Lafreniere, presso Quebec ieri. Era accompagnato dal ministro federale della pubblica sicurezza Gary Anandazangari, da rappresentanti di diverse forze di polizia e dal capo Pierre Picard di Wendake. L'obiettivo dell'accordo è quello di intensificare la collaborazione tra la Sûreté di Quebec e le forze di polizia autoctone e di ottimizzare la condivisione di informazioni per colpire i leader di queste reti criminali. L'Unione fa la forza, ha riassunto Simard, direttore esecutivo dell'Associazione dei Capi di Polizia delle Prime Nazioni e degli Inuit del Quebec, che rappresenta i 22 corpi di polizia indigeni della provincia. Fino a 8 agenti di polizia autoctoni saranno integrati in diverse squadre investigative e di intelligence della SQ, e un agente della SQ sarà assegnato al servizio di polizia della comunità Mohawk di Akwesasne, il cui territorio, a cavallo dei confini tra Quebec, Ontario e lo stato di New York, è un centro nevralgico della criminalità organizzata. Le squadre potrebbero includere anche membri della Royal Canadian Mounted Police. Il traffico di armi e droga e il riciclaggio di denaro non conoscono confini territoriali, così come le nostre risposte, ha affermato Lafreniere. ABTB, la Rive Nord, la penisola di Gaspé, Saguenay, la città di Quebec e la riva sud di Montreal saranno particolarmente presi di mira. Infine, gli assistenti di volo di WestJet hanno dato il via libera a uno sciopero che potrebbe coinvolgere migliaia di dipendenti in meno di 3 settimane, qualora non si raggiungesse un nuovo accordo sulle loro richieste contrattuali. In una nota ai membri ottenuta da The Canadian Press, il sindacato, che rappresenta circa 4.400 assistenti di volo della compagnia aerea con sede in Alberta, ha affermato che il 99% dei suoi iscritti ha votato a favore del mandato, con un'affluenza alle urne che ha superato il 97%. Il mandato non prevede uno sciopero immediato, ma conferisce ai funzionari sindacali il potere di indire uno sciopero dopo un periodo di riflessione che è iniziato il 12 luglio e che non deve superare i 21 giorni, quindi lo sciopero potrebbe iniziare già domenica 2 agosto durante un lungo fine settimana in gran parte per il Canada. Quest'ultima iniziativa arriva a mettere un importante punto critico: la retribuzione per il lavoro a terra riemerge a meno di un anno dallo sciopero che ha coinvolto 10.000 assistenti di volo di Air Canada, che a febbraio hanno ottenuto un'indennità per il lavoro a terra pari al 70% della loro tariffa oraria per l'ora precedente al decollo. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Rush finale alla Camera per la nuova legge elettorale, lo Stabilicum, in corso le dichiarazioni di voto. Oggi atteso il via libera finale a scrutinio segreto, poi il testo, una volta approvato, passerà all'esame del Senato. Ancora tensioni nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. Non c'è stata disponibilità a collaborare da parte del campo largo. Chi vota contro questa legge è per l'opacità e gli inciuci, ha rimarcato in aula Alessandro Colucci di Noi Moderati. Restano sul piede di guerra le opposizioni, che attaccano la premier Meloni e il governo. È una legge truffa fatta per poterli imbullonare alle poltrone, per restituire ancora più potere al capo, ma gli italiani non sono sciocchi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo ancora tranquilli. Il ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime insieme Ponte Morandi all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone nell'agosto del 2018. 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e mezzo di reclusione. L'Ucraina tra pesanti attacchi russi e consistenti novità di assetto interno. Nella notte colpita la capitale Kiev, uccise 2 persone, ferite almeno altre 6. Nel mirino anche la città di Kharkiv. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Dopo la premier, Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. E poi ci sono i contrattacchi delle forze di Kiev, uccise in Russia 3 persone. Una 15enne e sua nonna morte al confine a Bryansk, un'altra vittima a Yaroslavl, a 300 km a nord-est di Mosca. 5 feriti anche a Belgorod, tra cui 2 sorelle adolescenti, mentre Mosca fa sapere di aver abbattuto 375 droni ucraini in 15 regioni. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi salgono a 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. Alberi caduti, sottopassi allagati, strade bloccate, danni a edifici e automobili hanno mandato in tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco.
2: Quotazione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale 1,61 dollari, il dollaro statunitense quest'oggi scende a 1,40.
4: Previsioni del tempo.
2: Sta piovendo a Montreal, anche se in modo limitato, 20 gradi all'esterno percepiti a 21, si va a 25 umidex a 28 nel pomeriggio, 15 la minima la notte prossima con una sensazione di 14, 40% le possibilità di precipitazioni nel corso di tutta la giornata, adesso anche per il pomeriggio. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8.

0: Ivana Stanin alla regia, Silvio Orvieto al microfono per il vostro risveglio targato 16/7/2026. Oggi è giovedì.
1: 1977, Umberto Tozzi era primo in classifica con Ti amo, e poi ascolteremo anche, facciamo gli auguri a Ginger Rogers, attrice, ballerina ma anche cantante. Nasce nel 1911 e avrebbe compiuto oggi 115 anni.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 22 luglio, uva senza semi, verde o rossa, 2,44 la libra. Filetto di manzo, sottovuoto, $16,99 la libra. Carne macinata magra di vitello da latte, $4,77 la libra. Formaggio in blocco Petit Quebec, 400 grammi, $5,47. Mortadella San Daniele, $4,49 la libra. Olio extravergine d'oliva Cedar, 2,8 litri, $24,99. Caffè in grani Lavazza, 1 kg, $21,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

I nostri più cari auguri di buon compleanno da parte di tutto il personale di CFB 1280, a tutti voi che siete nati proprio il 16 di luglio. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete, una conferma cambia il peso della giornata e rende più concreto un progetto o una partenza. La luna apre porte, Giove rende piacevoli incontri e programmi, Mercurio però dissemina piccoli tranelli fra nomi, date e prenotazioni. L'entusiasmo è benvenuto, il controllo del biglietto ancora di più. Toro. Ancora una giornata nervosa con la luna in quadratura che complica rapporti professionali e familiari. Venere favorevole protegge la coppia, ma Giove ostile riapre una discussione economica o una divergenza sulle ferie. Evitate acquisti importanti e risposte definitive. Curate l'alimentazione e bevete di più. Gemelli. Una conversazione iniziata quasi per caso produce un risultato utile. Giove favorisce colloqui e richieste economiche. Saturno vi permette di rispettare una scadenza senza rincorse finali. Anche in coppia torna una disponibilità concreta. A cena lasciate il telefono nella borsa. Il mondo sopravviverà per circa un'ora. Cancro. Oggi Venere favorevole migliora rapporti professionali, amicizia e vita di coppia. Mercurio nel segno sostiene accordi e prenotazioni, mentre il Sole congiunto mantiene alta l'energia. Potete ottenere una risposta importante o definire una partenza. I single fanno un incontro interessante in un ambiente abituale. Leone, la luna nel segno vi rende oggi brillanti, generosi e molto sicuri delle vostre capacità. Giove congiunto favorisce riconoscimenti, proposte e vantaggi economici. Guidate una trattativa con autorevolezza senza liquidare le opinioni altrui. In amore siete calorosi e diretti, il partner apprezza. Vergine, oggi Venere nel segno vi rende curati, convincenti e più disponibili verso il partner. Il Sole è favorevole, sostiene lavoro e forma fisica, mentre Mercurio, amico, facilita accordi e spostamenti. Potete chiudere una pratica o confermare le ferie. Serata piacevole e divertente. Bilancia, una conferma vi permette di guardare con maggiore fiducia ai prossimi programmi. Giove sostiene richieste e vantaggi economici. Marte aggiunge energia al lavoro e allo sport. Anche la vita sociale riprende quota. In coppia siete brillanti e disponibili, purché la serata non venga organizzata come un vertice internazionale. Scorpione, qualcuno prova a trascinarvi in una discussione che non merita tutta la vostra energia. Mercurio vi permette di risolvere una pratica, mentre Giove consiglia di ridimensionare pretese e spese. Scegliete con cura a che cosa reagire. In coppia fate una domanda soltanto se siete davvero disposti ad ascoltare la risposta. Sagittario, qualcuno vi presenta una possibilità che merita una seconda valutazione. Giove sostiene lavoro e richieste economiche, ma Venere mantiene una certa distanza nella coppia. Sul fronte professionale fate una domanda concreta e ascoltate bene la risposta prima di intraprendere delle scelte. Capricorno. Oggi Venere amica vi rende più disponibili e facilita una richiesta economica. Mercurio ostile porta qualche difficoltà nelle comunicazioni, mentre il Sole in opposizione invita ad osare le energie. Non assumetevi anche il lavoro dei colleghi. In coppia organizzate le ferie con maggiore elasticità. Acquario, la luna in opposizione mantiene alta oggi la tensione nei rapporti professionali e privati. Giove, dissonante, aumenta pretese e spese, mentre Giove, favorevole, sostiene energia e attività. Mentre Marte, favorevole, sostiene energia e attività fisica. Non forzate accordi. In coppia, meglio evitare provocazioni e richieste eccessive. Pesci, il Sole favorevole sostiene lavoro e forma fisica, mentre Mercurio amico facilita accordi e prenotazioni. Venere in opposizione mantiene qualche distanza con il partner. Non rimandate un chiarimento. Sul fronte professionale potete ottenere una risposta utile. In serata scegliete un programma semplice e poco affollato.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Gamberi già cotti Aquastar 800 grammi a $19,99, filetti di pangasio Aquastar 2 libbre a $8,99, cotolette di maiale con osso a $3,99 la libbra, prugne rosse a $1,49 la libbra, lattuga iceberg 99 centesimi.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.

Facciamo gli auguri a Eugenio Finardi, cantante, compie oggi 74 anni, infatti nasce nel 1952.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Adesso c'è qualche schiarita, tempo variabile, via un po' di pioggia talvolta alternata a delle schiarite. Abbiamo 20 gradi con una sensazione di 21 a quest'ora, andremo a una massima di 25, l'humidex a 28, nella notte ritorniamo a 15 percepito, a 14 che se vi sembra freddo è comunque stagionale, per quanto, come minima. Per quanto concerne le possibilità di precipitazioni rimangono al 40% nel corso di tutta la giornata. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine dei quotidiani pubblicati quest'oggi. Come di consueto inizio con la Press Plus, che apre su un altro soggetto originale e ahimè drammatico. Si parla di persone che decedono per delle overdose di droga ed è una vera e propria crisi. Le régions durement frappées, presso coloro i quali sono più giovani di 50 anni, cioè sotto i 50 anni, il numero di decessi è aumentato in modo allarmante dall'inizio dell'anno nel Quebec. C'è proprio un'ondata di overdose che praticamente di cui nessuno poi è straniero nelle regioni, soprattutto i morti si accumulano e gli organismi non sanno più come combattere questo flagello della droga che colpisce, come dicevo, in modo particolare coloro i quali sono più giovani di 50 anni da vari mesi in varie regioni della provincia. Un'analisi effettuata in dettaglio con dati statistici che sono allucinanti. Ci sono dei siti comunque di consumo supervisionati, ossia dove è anche possibile verificare che tipo di droga avete acquistato sul mercato nero. Sono 5.752.160 il numero di visite che

0: For all your Italian grocery shopping, visit Les Aliments Selina. Salvatore and Lena are happy to answer any question you may have about their products. Whether you're an aficionado or a first-timer, you'll find the ingredients to make your meals a success. It's a busy world out there. You deserve a pleasant and enjoyable shopping experience. So visit Les Aliments Selina and bring Italy to your table in the Hudson Shopping Center on Harwood, Wednesdays through Sundays. For hours and more, visit epizzerieselina.ca.
1: Di età. Sfortunatamente, come ben sappiamo, è soprattutto gli oppiacei o gli oppioidi, a seconda delle definizioni, e altre droghe all'esterno di Montreal che sono causa di queste intossicazioni che conducono alla morte. Un articolo, un'inchiesta nella prima pagina della Presse Plus, veramente allucinante. E poi si mostrano anche delle fotografie un po' in tutti i quotidiani di queste scene apocalittiche degli incendi boschivi. Non so se avete visto le immagini, ieri girava anche sulla rete girava anche sulle reti sociali un filmato fatto da dei conducenti di treno di CN, che erano praticamente davanti a un muro e contornati anche di fianco da un muro di fiamme. Immagini allucinanti, e quello che sconvolge ancora di più è la calma di queste persone che erano in questo treno. Le Devoir, una notizia per coloro i quali si apprestano ad andare in vacanza e magari andare per foreste e boschi a passeggiare. Le tic ne transmettent pas che la maladie de Lyme. Attenzione, queste famose zecche che sappiamo sono colpevoli di trasmettere questa malattia, adesso si scopre che è la malattia di Lyme, possono trasmettere anche l'anaplasmosi, che è un'infezione batterica che può degenerare se non è trattata rapidamente. Ovviamente i consigli sono sempre gli stessi: proteggersi adeguatamente se andate a passeggiare. Questo significa di avere calzettoni, stivaletti o scarponcini e non necessariamente degli infradito, e ovviamente anche pantaloni lunghi se andate in zone con erbe alte. Prima pagina del Le Devoir di questa mattina, dove questa volta l'immagine che sembra essere quella degli incendi, ahimè, è quella della guerra tra Iran e Stati Uniti, nouvelle escalade entre l'Iran e les États-Unis, e le immagini si assomigliano, fuoco dappertutto. Prima pagina de Le Devoir di quest'oggi. Nel Journal de Montréal di oggi si ritorna sulla questione del traffico, che devo dire sta diventando veramente un incubo in tutte le zone della metropoli. Vi posso dare un esempio personale: io ieri non sono riuscito ad andare in palestra. Dato la mia palestra era chiusa per 2 settimane perché la stavano ristrutturando, ha riaperto questa settimana. Ieri ero partito di buon spirito per andare ad allenarmi, non sono mai riuscito ad arrivare, erano così tanti i cantieri, continuavano a farmi girare in tondo, e alla fine ci ho rinunciato perché praticamente la mia ginnastica l'avevo già fatta al volante e ero tutto sudato. Tanto per dare un esempio personale. Comunque qua c'è un articolo che porta su invece le persone che evitano Montreal proprio per evitare il traffico. Il Fontu pour éviter Montréal, testimonianza di vari automobilisti per chi il traffico, la congestione stradale nella metropoli è diventata invivibile, e si accumulano questi conducenti che addirittura rinunciano a magari degli affari che possono concludere in città proprio per via del traffico, che è un incubo, il meno che si possa dire. Nella Gazette di questa mattina l'articolo principale porta invece sull'accessibilità del REM, parlando di traffico, nonché spesso e volentieri i mezzi di trasporto pubblico possano essere un'alternativa, ed è preso il caso soprattutto per le persone che soffrono di disabilità, dove l'accessibilità al REM, reso express metropolitano, è estremamente difficile, soprattutto per le rampe d'accesso, ma anche per gli ascensori, nonché per i parcheggi, che sono spesso e volentieri non adeguati. REM needs real accessibility, due punti, advocate. Quindi Jean-Claude Berube, che è una delle persone che si è lamentata di questi accessi limitati per le persone disabili e con anche ascensori mal funzionanti. E poi si mostra una fotografia terribile di pattumiere per strada e detriti.

presenti dappertutto, ed è il quartiere di Parque Extension, dove i residenti, è mostrata una fotografia di alcuni di loro, continuano a lamentarsi della scarsa salubrità del loro quartiere, dove si accumulano spesso e volentieri detriti a lungo termine. Prima pagina, trash complaints pile up. E poi si ricorda anche in un editoriale che Fantasia, il famoso festival di film, è giunto quest'anno alla 30ª edizione. Sono 30 anni che questo festival di cinema, detto di genere e di vari generi potremmo aggiungere, domina la scena di Montreal durante il periodo estivo. Prima pagina della Gazette di quest'oggi. Nel Globe and Mail si ritorna a parlare di incendi, con anche lì delle fotografie apocalittiche di Toronto, praticamente tutta gialla, comunque seppia. Ontario blazes force evacuations and trigger air quality warnings. Lo abbiamo detto anche nel GR, la qualità dell'aria di Toronto ieri era la peggiore nel mondo intero, a pari merito con Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo. Quindi veramente incredibile come situazione. E poi si parla anche di questa guerra tra l'Iran e gli Stati Uniti. Iran warns of existential war with America as US targets military sites. Prima pagina del Globe and Mail di questa mattina. E infine nel National Post invece si ritorna su questo ponte alquanto controverso, il ponte Gordie Howe, che è stato costruito a spese dei contribuenti canadesi e che adesso dovrà versare parte degli introiti generati dal pedaggio agli Stati Uniti, perché sennò Trump non lo accetta. Bisogna dire che il National Post sottolinea nella sua edizione di oggi che ci sono varie versioni su quanto sarà versato in termini di pedaggi. On opposite sides of toll deal, quindi sia il Canada e gli Stati Uniti praticamente si contraddicono sui termini dell'accordo che è stato concluso per questo ponte che collega l'Ontario agli Stati Uniti. Prima pagina del National Post di quest'oggi. È la legge elettorale che domina invece i quotidiani italiani. Corriere della Sera, legge elettorale, Meloni va avanti, il titolo del Corriere di oggi. Franchi tiratori, le accuse ai leghisti, ma la maggioranza ora vuole chiudere il caso. Oggi scrutinio finale alla Camera, lo abbiamo sentito anche nel servizio di ADN Cronos. Sì a premio e indicazione del leader, Fratelli d'Italia vota con i vannacciani sulle preferenze, Forza Italia e Lega contrarie. Poi Iran, Trump alza il tiro, colpiremo ponti e centrali, è quanto ha affermato ieri, tra l'altro devo ricordare, non necessariamente al Presidente perché non mi ascolta, ma devo ricordare che è un crimine contro l'umanità quando si attaccano delle installazioni civili. Chiudo la parentesi. E poi ovviamente la vittoria dell'Argentina, che domina anche i quotidiani. Messi e Lautaro eliminano l'Inghilterra. Ricordo che all'85esimo era 1-0 per l'Inghilterra, ribaltato in una decina di minuti il risultato. E poi uccise due rapinatori, il gioielliere va in carcere. Il caso Ruggero, pena definitiva 14 anni e 9 mesi. Salvini, chiedo la grazia. E poi il picco in Sardegna, nel paese più caldo, così resistiamo ai 45 gradi. Per quanto concerne la Repubblica, anche lì si parla della legge elettorale, Meloni ha fallito, il titolo della Repubblica, intervista la segretaria del PD Elie Schlein. E siamo pronti a guidare il paese, lo cambieremo. La risposta, il governo va avanti ma la maggioranza si spacca ancora, per il flop la destra accusa le donne. Trump parla già di brogli sul voto di metà mandato, lo abbiamo sentito ieri. E poi mio padre morì sul ponte Morandi, non accetto le scuse di Autostrade, si parla della tragedia per la quale oggi è attesa la sentenza. E infine il mondo sportivo, ovviamente sì, da mano de Dios, il titolo dedicato a Lautaro quest'oggi nella Gazzetta, Lautaro de Dios, Argentina in finale domenica contro la Spagna, pazzesca rimonta anche con l'Inghilterra, due assist di Messi e gol decisivo dell'interista 2-1, che poi scoppia in lacrime. Ed è tutto.

che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

Facciamo gli auguri a Stuart Copeland, musicista e cantante batterista dei Police. Compie oggi 74 anni.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Pesche e noci, $3.99 la libra. Filetti di maiale, $4.99 la libra. Parmigiano reggiano, 3 stelle, $17.19 la libra. Acqua Lete, 6 bottiglie da 1 litro e mezzo, 3 confezioni per $5.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Ciliegie rosse grandi, $4.99 la libra. Trio di cotolette di maiale con osso, $2.49 la libra. Mortadella Mastro, $12.99 la libra. Granita Luigi, 1.6 kg, $10.99 ciascuna.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Sono Sonia Benedetto. Ogni venerdì dalle 10 alle 11 vi aspetto con un appuntamento speciale. Domani sposi, un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni.

che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@

0: PN 10, Maison Lipari e Floriste Linda.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Intenso per accedere al tunnel Ponte Louis Polite La Fontaine, ma solo direzione Boucherville. A quest'ora da Pinneuf a De Caria a singhiozzo per la Met West. In senso opposto il traffico inizia a Cavendish, accesso a Samuel de Champlain e uscita del ponte Jacques Cartier complicati. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio, CFMB 1280.
2: Il nord-ovest dell'Ontario è in fiamme da diversi giorni, con decine di incendi che hanno distrutto almeno una comunità e costretto numerose evacuazioni, nonché avvolto la provincia in una densa nube di fumo. Scene surreali si sono susseguite, tra queste alcuni filmati girati dagli abitanti di Collins, una comunità indigena completamente devastata da un incendio. I circa 40 residenti hanno dovuto abbandonare la propria casa, spesso in barca. L'incendio ha effettivamente causato gravi danni e la distruzione di case ed edifici nella comunità, dichiarato Linda De Bassige, capo del Gran Consiglio della Nazione Anishinaabek, in un comunicato stampa. Ci sono anche le immagini riprese dai dipendenti della CN quando un treno si è fermato in un muro di fiamme vicino ad Armstrong all'inizio della settimana. In un post sulle reti sociali ieri CN ha confermato che tutti i suoi dipendenti erano comunque al sicuro. Ieri pomeriggio, secondo la polizia provinciale dell'Ontario, la comunità di Armstrong, Collins, Lac La Croix, Gold Bay, Lac de Millac e White Sands sono state evacuate. L'ordine di evacuazione è stato emesso anche a Cat Lake nel corso della giornata. La stragrande maggioranza degli sfollati si trova ora a Thunder Bay. Altre comunità del distretto di Dryden Ford, Francis Atikotan e vicino ai confini con gli Stati Uniti e il Manitoba sono state evacuate ieri sera a causa dei continui incendi in Ontario e anche di un incendio che è divampato in Minnesota. Secondo i dati del governo dell'Ontario, ieri pomeriggio erano ancora attivi 148 incendi nel nord-ovest della provincia, 69 di questi fuori controllo. Il clima molto caldo e molto secco, più del normale, crea condizioni favorevoli allo sviluppo di incendi boschivi. La situazione potrebbe però migliorare notevolmente con le piogge previste da domenica sera e lunedì. Oltre alle scene apocalittiche più a nord, i centri urbani dell'Ontario sono stati colpiti da una fitta coltre di fumo proveniente dagli incendi. A Toronto, la città più popolosa del Canada, la qualità dell'aria ieri ha raggiunto livelli spaventosi, tanto da posizionarsi in cima alle classifiche di IQ Air delle città con la peggior qualità dell'aria, condividendo questo poco invidiabile primato con Kinshasa della Repubblica Democratica del Congo. Le immagini hanno mostrato il cielo di Toronto ingiallito dal fumo. Vari eventi sono stati annullati, tra cui anche quelli relativi alla Coppa del Mondo della FIFA, e anche le piscine all'esterno sono state chiuse. In Quebec la SOPFEU ieri pomeriggio confermava che erano attivi 184 incendi boschivi, la stragrande maggioranza di questi in zona settentrionale. In questa zona 13 incendi sono sotto controllo, con diversi obiettivi operativi adattati alla specifica situazione. Altri 68 erano monitorati per individuare rapidamente eventuali sviluppi che potessero rappresentare una minaccia. Comunque gli incendi attualmente attivi in Quebec interessano circa 10 volte meno superficie forestale rispetto a quelli dell'Ontario, e anche qui è attesa della pioggia che contribuirà a migliorare la situazione. Il governo federale non accetterà quest'anno nuove domande da parte di individui che desiderano sponsorizzare i propri genitori o nonni per farli venire in Canada come residenti permanenti nell'ambito del programma di ricongiungimento familiare. Il Dipartimento dell'Immigrazione afferma che questa modifica rientra in un'iniziativa volta a gestire il sistema in modo responsabile. In un comunicato stampa il Dipartimento ribadisce che l'interesse per il programma continua a superare il numero di posti disponibili. Sono già in fase di elaborazione 60.500 domande. Il tempo d'attesa è di circa 33 mesi a livello nazionale e raggiunge i 66 mesi in Quebec. Il programma è stato lanciato nel 2020, quando oltre 200.000 cittadini canadesi e residenti permanenti hanno espresso interesse a sponsorizzare un genitore o un nonno per farlo venire a vivere in Canada. Ogni anno migliaia di persone che hanno manifestato questo interesse vengono selezionate per presentare una domanda formale. Un funzionario del ministero ha indicato che la sospensione non modificherà la decisione del governo di approvare fino a 15.000 domande di residenza permanente nel 2026 e nel 2027 nell'ambito del suo piano dei livelli di immigrazione. I governi federale e provinciale investiranno 2 milioni di dollari per creare squadre investigative congiunte per combattere la criminalità organizzata nelle comunità indigene. L'annuncio è stato dato dal ministro della sicurezza interna, nonché ministro responsabile delle relazioni con le prime nazioni e gli Inuit, Ian Lafreniere, a Quebec, era accompagnato dal ministro federale della pubblica sicurezza Gary Anandazangari, da rappresentanti di diverse forze di polizia e dal capo Pierre Picard di Wendake. L'obiettivo dell'accordo è quello di intensificare la collaborazione tra la SQ e le forze di polizia autoctone e di ottimizzare la condivisione di informazioni per colpire i criminali, i leader piuttosto di queste reti criminali. Ricordo che era presente Pierre Simard, che è il capo, direttore esecutivo dell'Associazione dei Capi di Polizia delle Prime Nazioni degli Inuit del Quebec, che rappresenta i 22 corpi di polizia indigene della provincia, che ha detto: l'unione fa la forza. Fino a 8 agenti di polizia autoctoni saranno integrati in diverse squadre investigative e di intelligence della SQ, e un agente della SQ sarà assegnato al servizio di polizia della comunità Mohawk di Akwesasne, il cui territorio, a cavallo tra i confini tra Quebec, Ontario e lo stato di New York, è un centro nevralgico della criminalità organizzata. Le squadre potrebbero anche includere membri della Royal Canadian Mounted Police. Traffico di armi e droga, estorsione, riciclaggio di denaro non conoscono confini territoriali, così come le nostre risposte, ha affermato la Lafreniere. ABTB, Rive Nord, la penisola di Gaspé, Saguenay, la città di Quebec e la riva sud di Montreal saranno particolarmente prese di mira. Infine, gli assistenti di volo di WestJet hanno dato il via libera a uno sciopero che potrebbe coinvolgere migliaia di dipendenti in meno di 3 settimane, qualora non si raggiungesse un nuovo accordo sulle loro richieste contrattuali. In una nota ai membri, il sindacato, che rappresenta circa 4.400 assistenti di volo della compagnia aerea che ha sede in Alberta, ha affermato che il 99% dei suoi iscritti ha votato a favore del mandato di sciopero, con un'affluenza alle urne che ha superato il 97%. Il mandato non prevede uno sciopero immediato, ma conferisce ai funzionari sindacali il potere di indire uno sciopero dopo un periodo di riflessione iniziato il 12 luglio e deve protrarsi per 21 giorni. Lo sciopero potrebbe dunque iniziare già domenica 2 agosto. Quest'ultima iniziativa arriva mentre un importante punto critico, la retribuzione per il lavoro a terra, riemerge a meno di un anno dallo sciopero che ha coinvolto 10.000 assistenti di volo di Air Canada, che a febbraio hanno ottenuto un'indennità per il lavoro a terra pari al 70% della loro tariffa oraria per loro precedente al decollo. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Primo traguardo per lo Stabilicum, l'aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Forte scontro in aula tra maggioranza ed opposizioni, che hanno esposto cartelli con su scritto: Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa. Ora il testo passa al Senato.
4: La nuova legge elettorale viene definita dalla maggioranza Stabilicum perché volta, così dicono i partiti di centrodestra, a garantire stabilità al governo che nasce dopo le elezioni, mentre per le opposizioni mira solo all'inamovibilità. La legge ridisegna le regole del voto introducendo un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che supera il 42% dei voti. Per garantire l'equilibrio democratico, la norma fissa un tetto massimo invalicabile per la coalizione vincente di 230 seggi alla Camera sui 400 totali. Tra le novità figurano anche l'indicazione del candidato premier sulla scheda, quel progetto di premierato molto sostenuto dal centrodestra e osteggiato dal campo largo. E poi, tra le nuove norme, una approvata con un voto unanime dalla Camera, cioè la possibilità di voto per gli studenti e lavoratori fuori sede. Bocciata invece a scrutinio segreto martedì scorso la norma che puntava a introdurre le preferenze. La voleva Fratelli d'Italia, ma non la Lega e Forza Italia. Una bocciatura per un solo voto, causata da decine di franchi tiratori tra i partiti di governo, che ha innalzato la tensione nella maggioranza e fatto esultare le opposizioni.
3: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una detta alle pulizie. Tutta la parte centrale del Tribunale è completamente inagibile, è ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il Ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione. Ancora pesanti attacchi russi in Ucraina, nella notte colpita la capitale Kiev, 2 i morti, almeno 6 i feriti. Nel mirino anche Kharkiv. Sul fronte opposto 3 persone hanno perso la vita in Russia, una 15enne e sua nonna morte a Bryansk. Un'altra vittima Yaroslav, 5 i feriti a Belgorod, tra cui 2 sorelle e adolescenti. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente ucraino Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimenko. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi sono 15 le città da bollino rosso, domani saliranno a 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. In tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, il dollaro statunitense è scambiato questa mattina a 1,40.
5: Previsioni del tempo.
2: Adesso c'è il sole, prima pioveva ed è così la giornata, tempo variabile, nuvoloso con schiarite, temperatura attuale 20 gradi percepiti a 21, si va a 25 umidex a 28 nel pomeriggio, la notte prossima torniamo a 15 percepito a 14, vige ancora un 40% di possibilità di precipitazioni nel corso della giornata, ma in serata tutto si schiarisce, domani splendida giornata soleggiata, pioggia per sabato e tempo variabile per domenica. Prossimi appuntamenti con l'informazione. Prossimo appuntamento con l'informazione al CFMB è alle 9. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vietta al microfono per il vostro risveglio di questo 16 luglio 2026.
6: Lo so che oggi è 16 luglio.
2: Bravo, complimenti.
6: Biagio Antonacci. Un cortocircuito che, che rispecchia un po' la nostra forma attuale, insomma.

0: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile. E anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Presso HyundaiGabriel.Tremble, luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di HyundaiGabriel.Tremble. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli fate una visita al concessionario HyundaiGabriel.Tremble, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. HyundaiGabriel.Tremble al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.

0: Ahora teníamos sport.
1: Hola.
0: Hola. Vamos a hablar solo español. La
1: Porque
0: final.
1: Porque la final está en español.
0: Claro,
1: mi amigo.
0: Mi amigo. Cuando la Argentina en España.
1: Dunque, altra strepitosa di Monte, almeno che si voilà. Possa dire. Io ho guardato la partita all'85esimo, sì, era 1-0 per l'Inghilterra. E poi ribaltato il risultato in 10 minuti, 12 minuti, voglio dire, come ha fatto con l'Egitto, perché sì, era 2-1 sì, per l'Egitto, ha vinto 3-2.
0: Ma Messi gioca,
1: fa dei, cioè,
0: non perde mai la palla.
1: Non perde la palla e tra le altre cose fa degli assist incredibili. Tra l'altro,
0: perché ha fatto un cross di destro,
1: E che cross?
0: Cioè, che cross, l'ha saltato giusto il primo uomo davanti. A parte che forse in Inghilterra bisogna spiegargli che gli uomini,
1: vabbè, adesso
0: si curano un po' più da vicino in area. Perché
1: ha parlato colui allenava la nazionale italiana che è stata eliminata dalla Macedonia del Nord. Andiamo avanti.
0: Allora,
1: dai.
0: Il mio allenatore quando giocavo a pallone, sì, a livelli catastrofici giocavamo, perché bisogna dirlo, cioè,
1: ma non dire, avevi bisogno di aggiungere questo questa precisazione, voglio dire.
0: La prima cosa che diceva ai difensori, ai terzini, perché una volta si giocava con i terzini che curavano, fa: l'importante è stare attaccato all'uomo e non farlo saltare.
1: Voilà.
0: Allora, se quelli dell'Inghilterra, uno era dietro 2 metri, l'altro era avanti 1,5 metri, il vostro Fernandez, lì come si chiama?
1: Lautaro.
0: Lautaro, lì che aveva fatto vincere il campionato, il duete.
1: Doblete si
0: il
1: chiama.
0: Doblete.
1: Impara le cose.
0: Vabbè,
1: come, cioè, dici che parli spagnolo.
0: Anche la Ferrero ha fatto il dublone, però voglio dire. Vabbè, comunque è stato un grosso errore della difesa.
1: Ma anche un gran bel gol, sì, è un gran bel passaggio.
0: Sì, sì. Il gol è andato su bene.
1: Ma quello che bisogna riconoscere è il fatto che non si arrendono. No, voglio dire, caspiterina. Cioè,
0: A parte che hanno attaccato sempre.
1: Hanno sempre, sì, sì, no. Infatti, al secondo tempo ha dominato.
0: L'Inghilterra non riusciva a passare che ha fatto quella, il quarto di campo, non la metà campo, il quarto.
1: Esatto. Fernandez che ha fatto quella strepitosa rete.
0: Sì, sì.
1: 2 secondi prima ha preso la traversa con un altro tiro.
0: No, ma hai visto la tempistica del tiro, cioè uno normale l'avrebbe fatta rimbalzare un'altra volta.
1: Io sarei caduto.
0: Invece, perché se l'avesse fatta rimbalzare un'altra volta, il difensore con la gamba gliel'avrebbe presa.
1: Beh,
0: invece gli ha tolto proprio il tempo. E lì sei di una categoria superiore.
1: Insomma. Assolutamente. No.
0: Vabbè, così, insomma.
1: Quindi adesso abbiamo, ho anche gli orari se vi interessano,
0: perché c'è anche la finalina,
1: posto.
0: No?
1: Esatto. Quindi che è comunque una gran bella partita.
0: Partita, certo.
1: Francia-Inghilterra sabato ore 17 per Montreal e poi la finale ovviamente domenica ore 15 tra Argentina e Spagna.
0: Avrebbero potuto fare la finale anche alle 5 di sera.
1: Perché hai da fare?
0: Ma no, ma perché anche per il caldo, la temperatura.
1: Piove. No, domenica, sabato piove. Vabbè, comunque, quindi Argentina, campione del mondo in carica, che affronta i campioni d'Europa.
0: Europa in carica, la prima volta che succede questa cosa qui.
1: Quindi, senz'altro,
0: uno dei due vincerà.
1: Complimenti, Ivan. Delle volte mi sconvolgi con delle previsioni incredibili.
0: Scusa, tu che sei stato un giocatore di serie
1: alla destra. Facevo gli stessi cross di Messi io.
0: Sei simpatico.
1: Non era ancora nato Messi, sennò mi avrebbero chiamato il Messi della
0: Brianza.
1: No, Inter Bartidone, te l'ho già detto 20 volte.
0: È vero. Quindi, no, ma volevo sapere, ma finirà i rigori?
1: Neanche Pulcini,
0: ma
1: ero il pulcino dei pulcini io. Tanto lui lo chiamano la Pulce, quindi va bene così.
0: Ma finirà i rigori?
1: In un modo o in un altro deve finire,
0: no,
1: caro
0: Ivo. Secondo me non è giusto.
1: Adesso telefona a Infantino. Che tanto siete amici, avete le stesse idee.
0: No,
1: chiamalo,
0: parla italiano, glielo posso.
1: No, è brasiliano Infantino. Io pensavo fosse italiano.
0: Beh, ma lui
1: è brasiliano.
0: Ah, sì?
1: Sì. L'ho scoperto l'altro giorno perché dicevo, e sono molto felice che non sia italiano.
0: No, sì, beh, anche lì bisogna vedere. Ecco. No, vabbè, ma
1: probabilmente di origine, però sì, è brasiliano.
0: Mm. No, ma io la trovo una vittoria non vittoria quando vince il rigore, perché insomma il rigore è una lotteria, quindi voglio dire, dovrebbero rifare la partita.
1: La vera vittoria, che è vittoria, l'avremo poi subito dopo.
0: Con le mani arriverà fra poco, penso, alle 9.
1: Comunque anche la nazionalità svizzera è italiana,
0: infatti,
1: però in realtà è nato in Svizzera lui. Penso te.
0: Vabbè, avrà un bel conto.
1: No, anche la cittadinanza libanese
0: ancora, sì. ma quante cittadinanze puoi avere?
1: Ma io avevo letto brasiliano, adesso non vedo neanche il Brasile.
0: Ma no, ma guarda che a me risulta che sei italiano.
1: No, non è sbagliato. Beh, è nato da genitori italiani, ma lui è svizzero. E come ti ho detto, con varie cittadinanze.
0: Sì, vabbè.
1: Comunque.
0: Niente, e quindi ci sarà una bella finale. Sarà facile in campo intendersi, perché parleranno spagnolo tutti quanti, quindi
1: meglio di ieri.
0: L'arbitro
1: meglio di ieri, perché ieri c'era un po' di scintille in campo, non so se hai notato, anche perché lo abbiamo detto e ripetuto,
0: la testa de Dios. Hanno avuto la mano di Dio, sì,
1: era il titolo della Gazzetta stamattina, ma anche perché sappiamo che Argentina e Inghilterra hanno avuto altri problemi a livello politico, militare, eccetera, quindi c'è un precedente. Infatti rischia una multa, perché ieri
0: sono attaccati al cartello che c'era.
1: Sì, ieri i giocatori del ma perché non per le regole interne della FIFA non puoi
0: offendere.
1: No, non puoi pubblicizzare nulla di politico durante una partita, infatti. Quindi invece hanno appunto affisso questo cartello.
0: Ma io l'Inghilterra la vedo favoritissima sabato contro la Francia.
1: Anch'io auspico ovviamente.
0: Ma no, perché se lo merita.
1: Al terzo posto.
0: Hanno inventato tutto e non vincono mai niente. Sti inglesi, poverini. Vabbè,
1: ma mi dispiace per Kane, perché ha fatto un gran bel campionato. Anche Bellingham ha giocato bene.
0: Ha giocato bene, voglio dire. Poi dopo.
1: Caro Ivan, come dice un mio collega, la palla è rotonda. È
0: proprio, voilà. Proprio vero che la palla è rotonda. Senti, nazionale italiana, che anche se non partecipa bisogna seguirla.
1: Ne abbiamo ancora una?
0: Sì, ne abbiamo ancora una. Allora, Maldini e Leonardo stanno convincendo il presidente della federazione a scegliere Pirlo come allenatore.
1: Telefonagli, ormai devi chiamare Infantino, chiama anche Malagò e finiamo lì, voglio dire. Dagli i tuoi consigli preziosi.
0: No, però. Allora, la Gazzetta dice: se vogliamo andare ai mondiali, dobbiamo prendere Conte. Perché lui ci arriva ai mondiali. Conte li ammazza tutti piuttosto. È un po' un ringhio, un po' più educato, ma comunque. E poi ci sarà un posto per Buffon anche, quindi adesso non si sa a che livello, ma Buffon tra l'altro è stato lui a scegliere Rino Gattuso come allenatore.
1: Ottima scelta.
0: No, vabbè, no, dai, ottima scelta nel senso che quello è, quello c'era, insomma.
1: Comunque, Maldini, anche Leonardo è nella shortlist, da quanto ho letto io.
0: Leonardo, ma Leonardo è il braccio destro di Maldini.
1: Dicono che anche Leonardo. Maldini e Leonardo alla shortlist CT.
0: Ma no, Maldini non può. No, nel senso che non può.
1: No, Malagò con Maldini e Leonardo.
0: Certo. Senti, parliamo di calciomercato.
1: Parliamo di calciomercato.
0: Il Zaniolo sta bene al mare e non vuol tornare. E l'Udinese pensa di metterlo fuori lista, perché gioca nell'Udinese, no?
1: Basta che l'ombrellone rimanga lì, perché se lo metti fuori l'ombrellone rischia di bruciarsi in questo periodo.
0: Comunque, c'erano delle voci che il Milan fosse interessato a Zaniolo.
1: Il Milan fa solo pettegolezzi, non so se...
0: No, abbiamo speso soldini quest'anno.
1: Sì, avete un allenatore che sembra una marca di cioccolatini.
0: Ma no, ma poi... No, ma poi
1: hai preso la Morina.
0: No, ma poi si è presentato, ha detto una cosa che potevamo dire io e te, salve, sono qua ragazzi, speriamo di fare una bella stagione, ma presentatevi voi perché...
1: Io non so più cosa dire.
0: No, no, ma veramente, il tempo che ha attraversato la sala conferenza lì...
1: Era finito.
0: Era finito il discorso che aveva...
1: Ma che dire, un grazie.
0: No, un grazie mica tanto, però...
1: Alcaraz!
0: Perché sei morto? Per
1: no, no, si è iscritto al Master 1000 di Cincinnati,
0: Te l'avevo detto io.
1: Lo so, ma adesso è confermato. No, lo dico perché è un ritorno al gioco per il grande tennista.
0: Eh sì, perché era ora. Cioè è ora, è bello più che 4 mesi. Il polso quando fa male, fa male. No, c'è anche una bella riflessione su Sinner, perché Sinner hanno intervistato i due coach di Sinner e hanno detto che anche Sinner adesso incomincia ad avere 24-25 anni, vuole incominciare a vivere un po' la vita, nel senso che fino a 22 anni, fino a ieri, si è dedicato al tennis 24 ore al giorno praticamente. Adesso incomincia anche lui a capire e ha chiesto ai suoi coach di essere un po' più, di avere una vita un po' più normale, insomma. È quello che Alcaraz ha già fatto, perché quando si è separato dal suo allenatore l'anno scorso gli improverava questa cosa qui, che lo teneva sempre lì sul campo.

0: Come and shop at Les Aliments Selina, and you'll find the quality Italian groceries to help bring out the chef in you. Everyone loves home-cooked meals, and using the finest ingredients is the best way to start. Salvatore and Lina will help inspire your creations. For all you non-chefs who love great food without the fuss, Selina also has ready-to-heat and serve meals and easy prep meals to impress and enjoy. From Les Aliments Selina to your table. In the Hudson Shopping Center on Harwood, exit 28 off Highway 40 West in Vaudreuil.
1: Quindi se volete andare ad applaudire,
2: almeno si vedono i giocatori, perché se avanti così a Toronto non vedi neanche
1: caspiterina, veramente drammatica la situazione,
2: è molto drammatica. Noi ci scherziamo, ma ieri hanno,
1: hai visto le immagini dei due nel treno?
2: No,
1: mamma mia, cioè questi due conducenti di treno con tutte le fiamme intorno che filmano tranquillamente col cellulare. Io voglio dire, no, però sono salvi. Senna ha confermato, sì, che erano salvi, sì, perché le immagini erano allucinanti. Comunque, dopo una pausa di un mese della MLS, ricordo, Save Montreal affronta quindi giovedì nella Major League of Soccer Toronto. E l'altra notizia importante per la nostra città è che è stato confermato il calendario. I Canadiens de Montreal, il loro match d'apertura, di inaugurazione della stagione qui a casa, sarà al Centro Bell il 6 ottobre, quindi secondo il nuovo calendario della Lega Nordamericana di hockey, il Canadien quindi inizia a domicilio e accoglierà gli Hurricanes della Carolina, che ha già affrontato appunto anche durante questa Coppa Stanley. Notizie importanti sul fronte locale basta, cioè, forse io oggi gioco a tennis, ma non è confermata. Vediamo più tardi, dipende dalle condizioni meteorologiche, perché il mio campionato potrebbe annullare la partita.
2: Certo, quando là mi terrà il corrente. Vabbè, spazi pubblicitari.
1: Perché no?
3: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio, offrendovi sempre incredibili speciali.
4: Cavolfiori 2 per 5 dollari, cosce di pollo 2,79 da libra, farina Caputo 00, 1 kg, 2 confezioni per 7 dollari.
3: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
5: Cercate un'aria condizionata? Energage Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
6: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
7: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
8: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
9: Fino al 22 luglio, uva senza semi, verde o rossa, 2,44 la libra. Filetto di manzo, sottovuoto, $16,99 la libra. Carne macinata magra di vitello da latte, $4,77 la libra. Formaggio in blocco Petit Quebec, 400 grammi, $5,47. Mortadella San Daniele, $4,49 la libra. Olio extravergine d'oliva Cedar, 2,49.

0: 48 litri, 24,99. Caffè in grani Lavazza, 1 kg, 21,99.
1: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: Trasmettiamo ora Il rovescio dello stivale, l'attualità italiana commentata con Paolo Beducci, giornalista e basta.
1: Caro Paolo Beducci, giornalista e basta, buongiorno.
2: Guarda, ormai basta.
1: Ah, non è neanche più giornalista.
2: Ormai sono solo e basta.
1: Ho capito.
2: La prossima settimana sarà solo e.
1: Io pensavo fosse giornalista e pasta.
2: In effetti due spaghettini mangiati.
1: Bravo, beato te, noi siamo ancora... Beh, Ivan sta mangiando... Da stamattina
2: sono le 9, scusa.
1: No, infatti, no, ma Ivan comunque comincia alle 5:10, non ti preoccupare.
2: Ivan ha la mascella
3: 4:30.
2: Funzionante.
1: La mascella costantemente funzionante.
3: No, alle 4:30 mangio quel toast, tanto sì, per iniziare
1: poi brioche, biscotti, uovo sodo. Fare il menu, ti posso fare completo.
3: Vabbè.
1: Allora, senti, io volevo quasi accennare qualcosa sulla legge elettorale, ma non ho capito niente, quindi forse è meglio che...
2: Ma guarda, si capisce molto poco.
1: Ah, ok, questo mi fa piacere che non sono l'unico.
2: Si capisce molto poco, perché come al solito una legge... Cioè, adesso in Italia c'è questa moda che ormai che è stata inaugurata ai tempi di Berlusconi di crearsi una legge elettorale ad hoc per cercare di rivincere le elezioni.
1: Ah, vedi, qua fanno molti dibattiti in merito a cambiare il sistema elettorale, siccome poi dopo vincono con quel sistema elettorale, poi non se ne fa più nulla. Quindi
2: esatto. La cosa che basterebbe poco per evitare queste maialate.
1: Infatti una delle leggi era il Porcellum, se non mi sbaglio.
2: Era il Porcellum che era stata fatta dal senatore leghista Calderoli, che sì, lui stesso lo aveva definito una maialata,
1: voilà,
2: fatta per imbrogliare e vincere. Lo disse lui, quindi non sto dicendo nulla di sconosciuto.
1: Nel senso panino al prosciutto per chi vota per me, via. Così.
2: Scarpa destra, scarpa sinistra, scarpa destra prima del voto e la scarpa sinistra dopo il voto, capito? Come faceva Achille Lauro a Napoli,
1: sì.
2: Ma non il cantante.
1: No, lo so.
2: l'allora padrone della flotta Lauro, che era personaggio
1: celebello.
2: Vabbè,
1: comunque.
2: L'unica cosa è che io mi auguro si riveli vera anche questa volta, è che spesso però quando la legge elettorale viene cambiata ad hoc, chi la cambia perde.
1: Ah, ok. È per questo che qui non la cambiano, lo dico io.
2: Esatto, ma è la cosa che pur di mostrare i denti, perché ormai sono, sai, come le iene che digrignano i denti, questi sono, c'è una roba pazzesca.
1: Sì, le ho viste dal vivo io recentemente, comunque.
2: Ecco, pur di arrivano anche a ipotizzare in maniera pesante il futuro del paese. Cioè, la Meloni, che ha preparato questa legge elettorale prima dell'arrivo nell'agone politico di quella disgrazia umana che si chiama Vannacci, non aveva fatto i conti che Vannacci si facesse un suo partito. E adesso si accorge che senza Vannacci in coalizione lei le elezioni le perderà. E quindi adesso sta rincorrendo Vannacci a destra, facendo delle norme, ha varato il 7° decreto sicurezza in 3 anni, 7 decreti sulla sicurezza, uno più demenziale dell'altro. Adesso l'ultima è che anche i vigili urbani, tu te lo ricordi, Pozzoli e Martinelli, a Segrate? Ok, tu immagini.
1: Io mi ricordo più il Martinelli, comunque, però poi ognuno ha le sue preferenze.
2: Tu immaginati che al Martinelli sia dato oggi la possibilità di fare un fermo di polizia a un minorenne e portarlo in gattabuia per 12 o 18 ore. Ma
1: Quanta
2: è quello che sta approvando il Parlamento?
1: Quanta gattabuia ci siamo risparmiati io e te?
2: Esatto. Sì, ma capito, un conto che fai a un ragazzino di 14 anni fai 10, 20, 30 euro di multa perché in due su un motorino, un conto se a tuo insindacabile giudizio, cioè sei un vigile urbano, non sei, capito, vabbè, tu lo prendi e lo porti in gattabuia per 12 o 18 ore, non mi ricordo. Tutto così. Cioè siamo al disfacimento del paese reale e del paese di diritto. Quindi, veramente una cosa drammatica.
1: Quindi, ma comunque questo Melonellum lo possiamo chiamare così, non lo so. Comunque questa legge elettorale adesso alla Camera è passata, deve passare al Senato.
2: Adesso si andrà al Senato. Okay. Tra l'altro, proprio ieri il governo è andato sotto alla Camera in maniera pesante, perché ci sono stati 26, 36, non mi ricordo, finiva per 6 comunque, franchi tiratori, persone che hanno di maggioranza che hanno votato contro il governo.
1: Sì, infatti sentivo stamattina i commenti. Beh, la Schlein, che ha sempre un commento più della media, ha detto che non è più una maggioranza, è un colabrodo. Quindi
2: è un colabrodo che sta insieme per interessi di soldi e di potere. Fine. Non c'è altro legame tra queste persone, ammesso che ce ne fosse uno prima.
1: Perfetto.
2: Sicuramente adesso non ce n'è altro.
1: E questa sarà la nostra ultima trasmissione, come tu pensi?
2: Ma no, me lo dicono tutti i giornali, ma dai, non lo sto dicendo io.
1: No, lo so.
2: Leggi il Corriere della Sera di oggi, scrive delle robe terrificanti.
1: Sì,
2: il Corriere della Sera, che è di proprietà di un certo signor Cairo, che faceva il direttore commerciale da Berlusconi.
1: Sì.
2: Quindi sicuramente non è un bolscevico, no? Okay?
1: No. Assolutamente. Vabbè.
2: No.
1: Senti, passiamo.
2: Totale.
1: Visto che siamo in termini di buone notizie oggi, passiamo. Tu parlavi del crollo Morandi, scuse tardive perché la lettera ha fatto la lettera che ha scritto Autostrada ha fatto indignare proprio le famiglie delle vittime.
2: Ma
1: anche qui allora, c'è una notizia dell'ultima ora, anche qui è stato condannato. Le condanne che sono appena. La sentenza è appena caduta, comunque Castellucci 12 anni.
2: 12 a Castellucci, che era l'amministratore delegato di Autostrade, e che oggi non era in aula a sentire la sentenza che lo condanna a 12 anni, ma non perché lui fosse al mare, ma perché è già in galera per un'altra condanna per via di 40 morti, se ricordo bene, causati dalla non tenuta di un guardrail che doveva trattenere su un viadotto le automobili, eccetera. Lì fu un autobus che andò a appoggiarsi sul guardrail, sfondò il guardrail e cadde, e ci furono appunto 30 morti, 40 morti, 20 morti, 43, eccoli qua, 43 persone, no?
1: Quindi
2: questo qui, per far contenti gli azionisti, aveva dato ordine di risparmiare su ogni forma di manutenzione. E poi 43 morti lì, 40 morti, no, 43 morti a Genova, 40, 20, 30, non me lo ricordo più, nell'altro incidente. Questo qua, insomma, fra una storia e l'altra, passerà lunghi anni della sua esistenza in galera, ma d'altra parte, se tu per soldi accetti queste cose, capito? Ed era chiaro che l'invito a risparmiare sulle manutenzioni arrivasse dai vertici dell'azienda, era proprio palese.
1: Sì. Comunque è senz'altro un aspetto positivo questo della giustizia, voglio dire, almeno ha funzionato qualcosa, voglio dire.
2: Almeno ha funzionato qualcosa, per fortuna. perché ragazzi, perché se no, cioè, qua veramente funziona sempre meno, insomma, no? Non, cioè, per darti un'idea, io non l'ho messa ma fra le notizie, ma per darti un'idea, ieri in Viale Monza a Milano, macchina parcheggiata in mezzo alla strada, anzi sulla pista ciclabile, passa un ciclista, anzi due ciclisti, una coppia, mm-hmm, con due biciclette, la donna si lamenta con quello della macchina perché era in mezzo ai piedi sulla pista ciclabile, mm-hmm, e costringeva i ciclisti a rischiare di essere travolti dal traffico che in Viale Monza va a 100 all'ora.
1: Sì,
2: okay?
1: Sì.
2: Bene, c'è stata una breve discussione, l'automobilista è sceso e ha picchiato il ciclista.
1: Cioè, voglio dire,
2: Beh, questo è il clima italiano, eh?
1: Però non hanno cambiato il colore delle strisce, perché ho visto
2: no, non hanno cambiato.
1: Terminiamo su questa, delle... su questa notizia un po' più simpatica, dai.
2: Sì,
1: via.
2: Sì, no, beh,
1: è successo dove questa cosa?
2: Questa cosa qui è successa a Roma,
1: okay.
2: Roma, grande città, Roma,
1: sì,
2: governata in maniera sempre un po' così, no? Un po'
1: no,
2: strano.
1: No, allora, no comment, perché tu sei milanese e poi dopo ci criticano.
2: Ma no, ma anche a Milano sarà successo. L'altro giorno poi per radio hanno raccontato questa cosa, io da qui ho ripreso la, da lì ho ripreso la notizia e era interessante come vedere, come sentire o leggere che non ci sia città italiana in cui sia successo qualcosa di simile, no? Allora, questo succede al quartiere Prati, che è un quartiere della Roma bene, non benissimo, però bene,
1: sì,
2: un quartiere di buona borghesia, dove la sera arriva il dentista, arriva a casa, un signore di 65 anni, parcheggia la macchina sulle strisce bianche, rarità, quindi gratuite, e va a casa. La mattina dopo, quando esce di casa, anzi esce di casa un po' prima per portare il cane a far pipì, e guarda la sua macchina che è parcheggiata bene sotto casa e dice: ma come, ho parcheggiato sulle strisce blu e non me ne sono accorto, anziché sulle strisce bianche, che strano. Poi si avvicina e vede che c'è una multa e dice: eh sì, ho parcheggiato sulle strisce blu. Poi guarda meglio e si accorge che il suo copertone, la ruota della macchina, è sporca di vernice blu. Cioè, durante la notte sono arrivati, hanno dipinto le strisce bianche, quindi parcheggio gratuito, e le hanno fatte diventare strisce blu. E 30 secondi dopo, perché questa cosa poi è successa alle 8 del mattino, 30 secondi dopo erano già lì che distribuivano le multe.
1: Allora, spiegami un attimo, una striscia blu indica che non puoi parcheggiare, suppongo.
2: No, che puoi parcheggiare a pagamento.
1: Ah, a pagamento, capito.
2: Sì, sì. La striscia bianca indica che puoi parcheggiare a gratis, come okay, si dice a Milano, uh-huh, e poi la striscia gialla è che puoi parcheggiare solo se hai un permesso, se appartieni a qualche categoria particolare, non so, okay, portatore
1: quindi,
2: di etica,
1: quindi praticamente
2: non...
1: pur di dare le multe si cambia il colore della striscia.
2: Pur di dare le multe, notte tempo, si cambia il colore.
1: Va bene. Caro Paolo,
2: questo,
1: dimmi.
2: Questo ovviamente ha pagato, ha fatto ricorso, eccetera.
1: Beh,
2: solite cose, solite
1: non solo, cose. Cioè anche il nuovo pneumatico, perché se gliel'hanno pitturato di blu, voglio dire.
2: Esatto, ma tu pensa che roba, se succede a uno come me mi viene la bava alla bocca, oppure vado in comune e strozzo il capo dei vicini.
1: Vabbè, ma perché tu hai contatti, perché sei già anche stato consigliere comunale, puoi fare di tutto,
2: ormai,
1: non è come noi.
2: Di quelli che ha fatto i consiglieri comunali con me sono vivo solo io. Okay.
1: E su questa nota positiva ti abbraccio, grazie di essere stato con noi.
2: Siamo vivi!
1: Ma vabbè, sì, dai, sperando di esserlo anche la settimana prossima per rifare un'altra chiacchierata. Un abbraccio.
2: Va bene, un abbraccio a tutti. Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: L'Italia si può. Vi abbiamo presentato Il rovescio dello stivale, un programma settimanale di commenti in collaborazione con Paolo Beducci. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Ancora lento l'accesso al tunnel Ponte Louis-Polyte La Fontaine, all'échangeur Anjou anche c'è un leggero rallentamento, poi la metropolitana ovest rallenterà nuovamente a Saint-Michel fino a Descaries-Nord, alquanto bloccata quest'ora, la Met Est da Cavendish, la 15 all'altezza della metropolitana, la 13 più tardi all'altezza della 520 per la 20. Per i ponti a riva sud le cose ora funzionano molto più facilmente, ad eccezione del tunnel del Ponte San Il De Champlain, dove l'accesso è ancora un po' più lento, e tra l'altro c'è anche un incidente dopo la 30 sull'autoroute de Canton de l'Est che porta verso il ponte Samuel de Champlain. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Il nord-ovest dell'Ontario è in fiamme da diversi giorni, con decine di incendi che hanno distrutto almeno una comunità, costretto numerose evacuazioni e avvolto tutta la provincia in una densa nube di fumo. Scene surreali si sono susseguite, tra queste filmati girati dagli abitanti di Collins, una comunità indigena completamente devastata da un incendio, dove i circa 40 residenti hanno dovuto abbandonare la propria casa, spesso in barca. L'incendio ha effettivamente causato gravi danni e la distruzione di case ed edifici nella comunità, ha dichiarato Linda DeBasige, capo del Gran Consiglio della Nazione Anishinaabek, in un comunicato stampa. Ci sono anche le immagini riprese dai dipendenti della CN quando un treno si è fermato in un muro di fiamme vicino ad Armstrong all'inizio della settimana. In un post sulle reti sociali di ieri, CN ha confermato però che tutti i suoi dipendenti erano stati tratti in salvo. Ieri pomeriggio, secondo la Polizia Provinciale dell'Ontario, le comunità di Armstrong, Collins, Lac La Croix, Gull Bay, Lac Demi-Lac e White Sand sono state evacuate. L'ordine di evacuazione è stato poi emesso anche per Cat Lake nel corso della giornata. La stragrande maggioranza degli sfollati si trova ora a Thunder Bay. Altre comunità del distretto di Dryden Fort Francis a Ticocan, vicino ai confini con gli Stati Uniti e il Manitoba, sono state evacuate a causa dei continui incendi in Ontario e anche da uno che è divampato in Minnesota. Secondo i dati del governo dell'Ontario, ieri pomeriggio erano ancora attivi 148 incendi nel nord-ovest della provincia, 69 di questi fuori controllo. Il clima molto caldo e molto secco, più del normale, crea condizioni favorevoli allo sviluppo di incendi boschivi. La situazione potrebbe migliorare poiché sono attese delle piogge da domenica a lunedì. Oltre alle scene apocalittiche più a nord, i centri urbani dell'Ontario sono stati colpiti da una fitta coltre di fumo proveniente da tali incendi. A Toronto, la città più popolosa del Canada, la qualità del l'aria ha raggiunto ieri livelli spaventosi, tanto da posizionarsi in cima alla classifica dell'IQ Air delle città con la peggior qualità dell'aria, condividendo questo poco invidiabile primato con Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo. Le immagini mostrano il cielo di Toronto ingiallito dal fumo. Diverse organizzazioni, tra cui Environnement Canada e le autorità municipali, avvertono i residenti che il fumo è pericoloso per la loro salute e che devono prendere tutte le precauzioni se sono costretti ad uscire. Tra l'altro, vari eventi sono stati cancellati nella città, tra cui quelli relativi alla Coppa del Mondo della FIFA, ma anche le piscine all'esterno sono state chiuse. Nel Quebec la SOPFEU ieri pomeriggio confermava l'attività di 184 incendi boschivi, in la stragrande maggioranza, 166, si trova nella zona settentrionale. In questa zona 13 incendi sono sotto controllo, con diversi obiettivi operativi adattati alle loro specifiche situazioni. Altri 68 erano monitorati per individuare rapidamente eventuali sviluppi più importanti. Gli incendi attualmente attivi in Quebec interessano comunque circa 10 volte meno superficie forestale rispetto a quelli dell'Ontario, e anche qui siamo in attesa di precipitazioni piovose. Il governo federale non accetterà quest'anno nuove domande da parte di individui che desiderano sponsorizzare i propri genitori o nonni per farli venire in Canada come residenti permanenti nell'ambito del programma di ricongiungimento familiare. Il Dipartimento dell'Immigrazione afferma che questa modifica rientra in un'iniziativa volta a gestire il sistema in modo responsabile. In un comunicato stampa il Dipartimento ribadisce che l'interesse per il programma continua a superare il numero di posti disponibili. Sono già in fase di elaborazione 60.500 domande. Il tempo di attesa è di circa 33 mesi a livello nazionale e fino a 66 mesi nel Quebec. Il programma è stato lanciato nel 2020, quando oltre 200.000 cittadini canadesi e residenti permanenti hanno espresso interesse a sponsorizzare un genitore o un nonno per farlo venire in Canada. Ogni anno migliaia di persone che hanno manifestato questo interesse vengono selezionate per presentare una domanda formale. Un funzionario del ministero ha indicato che la sospensione non modificherà la decisione del governo di approvare fino a 15.000 domande di residenza permanente nel 2026 e nel 2027 nell'ambito del suo piano dei livelli di immigrazione. I governi federale e provinciale investiranno 2 milioni di dollari per creare squadre investigative congiunte per combattere la criminalità organizzata nelle comunità autoctone. L'annuncio è stato dato dal ministro della sicurezza interna, nonché ministro responsabile delle relazioni con le prime nazioni e gli Inuit, Ian Lafreniere, presso Quebec ieri. Era accompagnato anche dal ministro federale della pubblica sicurezza, Gary Anandazangari, da rappresentanti di diverse forze di polizia e dal capo Pierre Picard di Wendake. L'obiettivo dell'accordo è quello di intensificare la collaborazione tra la Sûreté du Québec e le forze di polizia indigene e di ottimizzare la condivisione di informazioni per colpire i leader di queste reti criminali. L'Unione fa la forza, ha riassunto Pierre Simard, direttore esecutivo dell'Associazione dei Capi di Polizia delle Prime Nazioni degli Inuit del Quebec, che rappresenta 22 corpi di polizia indigeni della provincia. Fino a 8 agenti di polizia autoctoni saranno integrati in diverse squadre investigative e di intelligence della SQ, e un agente della SQ sarà assegnato al servizio di polizia della comunità Mohawk di Akwesasne, il cui territorio, a cavallo dei confini tra Quebec, Ontario e New York, è un centro nevralgico della criminalità organizzata. Le squadre potrebbero includere anche membri della Royal Canadian Mounted Police. Il traffico di armi e droga, l'estorsione e il riciclaggio di denaro non conoscono confini territoriali, così come le nostre risposte, ha affermato Lafreniere in conferenza stampa. A BTB, la riva nord, la penisola di Gaspé, Saguenay, la città di Quebec e la riva sud di Montreal saranno particolarmente prese di mira. E infine, gli assistenti di volo di WestJet hanno dato il via libera a uno sciopero che potrebbe coinvolgere migliaia di dipendenti in meno di 3 settimane, qualora non si raggiungesse un nuovo accordo sulle loro richieste contrattuali. In una nota ai propri membri, il sindacato, che rappresenta circa 4.400 assistenti di volo della compagnia aerea che ha sede in Alberta, ha affermato che il 99% dei suoi iscritti ha votato a favore del mandato di sciopero, con un'affluenza alle urne che ha superato il 97%. Il mandato non prevede uno sciopero immediato, ma conferisce ai funzionari sindacali di poter indire uno sciopero dopo un periodo di riflessione che inizia il 12 luglio e che deve durare 21 giorni. Lo sciopero potrebbe dunque iniziare già domenica 2 agosto durante un lungo fine settimana in gran parte del Canada. Quest'ultima iniziativa arriva mentre un importante punto critico, la retribuzione per il lavoro a terra, riemerge a meno di un anno dallo sciopero che ha coinvolto 10.000 assistenti di volo di Air Canada, che a febbraio hanno ottenuto un'indennità per il lavoro a terra pari al 70% della loro tariffa oraria per l'ora precedente al decollo. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Primo traguardo per lo Stabilicum, l'Aula della Camera al gran completo ha approvato la riforma della nuova legge elettorale targata centrodestra. 217 i sì, 152 i no, 2 gli astenuti. Il voto è stato segreto. Forte scontro in aula tra maggioranza ed opposizioni, che hanno esposto cartelli con su scritto Meloni ha fallito, legge elettorale uguale legge truffa. Ora il testo passa al Senato.
4: La nuova legge elettorale viene definita dalla maggioranza Stabilicum perché volta, così dicono i partiti di centrodestra, a garantire stabilità al governo che nasce dopo le elezioni, mentre per le opposizioni mira solo all'inamovibilità. La legge ridisegna le regole del voto introducendo un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che supera il 42% dei voti. Per garantire l'equilibrio democratico, la norma fissa un tetto massimo invalicabile per la coalizione vincente di 230 seggi alla Camera sui 400 totali. Tra le novità figurano anche le indicazioni dichiarazione del candidato premier sulla scheda, quel progetto di premierato molto sostenuto dal centrodestra e osteggiato dal campo largo. E poi, tra le nuove norme, una approvata con un voto unanime dalla Camera, cioè la possibilità di voto per gli studenti e lavoratori fuori sede. Bocciata invece a scrutinio segreto martedì scorso la norma che puntava a introdurre le preferenze. La voleva Fratelli d'Italia, ma non la Lega e Forza Italia. Una bocciatura per un solo voto, causata da decine di franchi tiratori tra i partiti di governo, che ha innalzato la tensione nella maggioranza e fatto esultare le opposizioni.
3: Poteva essere una tragedia, a dirlo la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Per fortuna nessuna conseguenza grave, solo lievemente graffiata una detta alle pulizie. Tutta la parte centrale del tribunale è completamente inagibile. È ancora presto per dire quali siano le cause. Ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro, le parole del procuratore Axel Bisignano. Ci aspettiamo delle condanne, ma al momento non siamo tranquilli. Il ministero in 20 anni non ha mai controllato. Spero che emerga fortemente anche questa responsabilità dello Stato. Così Egle Possetti, presidentessa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, all'arrivo in tribunale a Genova, dove è attesa per oggi la sentenza sul crollo del viadotto autostradale costato la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione. Ancora pesanti attacchi russi in Ucraina, nella notte colpita la capitale Kiev, 2 i morti, almeno 6 i feriti. Nel mirino anche Kharkiv. Sul fronte opposto 3 persone hanno perso la vita in Russia, una 15enne e sua nonna morte a Bryansk, un'altra vittima Yaroslav, 5 i feriti a Belgorod, tra cui 2 sorelle e adolescenti. Intanto prosegue il rimpasto di governo voluto dal presidente ucraino Zelensky. Dopo la premier Yulia Sviridenko, costretto a dimettersi anche il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto il ministro degli interni uscente Klimen. Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi sono 15 le città da bollino rosso, domani saliranno a 16. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Intanto al nord è scattata l'allerta temporali. Un violento nubifragio accompagnato da fortissime raffiche di vento ha colpito ieri Reggio Emilia e provincia. In tilt la viabilità. Circa 250 le richieste di intervento ai vigili del fuoco.
2: Un breve aggiornamento per quanto concerne il ponte Morandi. L'ex AD di Aspi è stato condannato, lui si chiama Castellucci, è stato condannato a 12 anni, la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, per l'ex direttore del MIT Coletta, condanna a 5 anni, era a capo della vigilanza sulle concessioni autostradali. Per quanto concerne la valutazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,61, dollaro statunitense scambiato questa mattina a 1,40.
5: Previsioni del tempo.
2: Bisogna dire che adesso è soleggiato, abbiamo una temperatura di 20 gradi percepiti a 21, nel pomeriggio si va a 25, humidex a 27, permane un 40% di possibilità di pioggia, in serata tutto sgombro dalle nuvole, una minima di 15, poi percepita a 14 nel corso della notte, domani splendida giornata, soleggiata, pioggia per sabato garantita. Tempo variabile domenica, temperature 25 domani, 20 sabato come massima, 25 anche domenica al termometro. Prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17 direttamente dall'Italia.

0: Ivan e Stanis alla regia, Silvio mette al microfono per il vostro risveglio di questo giovedì 16 luglio 2026.
1: Due belle canzoni che ci ricordano l'estate. Una è una novità, perché il titolo è La costiera amalfitana, di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, e poi Alta marea di Coez e Frank Quintana.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Tentacoli di calamari molto grandi, 6,99 la libbra. Gamberi bianchi già puliti a 9,99 la libbra. Polpa di pomodoro mutti, 398 ml, $1,99. Scaloppini di vitello da latte, 26,99 la libbra. Ananas e broccoli del Quebec a $1,99.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Interquebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

0: Gérald. Lo vedo in sulla curiera che il navari mi ne aveva dei delfini.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Cavolfiori 2 per 5 dollari, cosce di pollo 2,79 dollari la libra, farina Caputo 00, 1 kg, 2 confezioni per 7 dollari.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
3: Cercate un'aria condizionata? Energage Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energage, il confort in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230. 30.

0: Siamo con le caricature disponibili, poiché alcuni caricaturisti sono attualmente in congedo, in vacanza, quindi non pubblicano nulla o pubblicano delle caricature riprese dal passato, ma che rimangono comunque pertinenti, come quella che Côté ripropone oggi nel Le Soleil, dove si vede ruspe e scavatori a destra manca con coni arancioni dappertutto, quelle auto bloccate in mezzo al traffico, e ce n'è una che ha un cartello addirittura SOS ben esposto perché è totalmente bloccata. Caricatura di Côté ripresa nelle sole di oggi, ma sempre pertinente. La caricatura del Devoir, beh, abbiamo visto che ieri la CAC è stata ribattezzata, abbiamo anche visto i formaggi Oca che sono stati venduti, è un po' una sintesi dei due che Godin disegna nelle Devoir di questa mattina, dove disegna un formaggio dove la nuova appellazione di tale formaggio, il nuovo nome è appunto Equipe Christi Frechette, e sopra c'è scritto che la crosta è lavata in superficie e che la pasta è molle, e poi c'è anche scritto meglio prima, due punti, di solito la data di scadenza, ma qui è meglio prima, due punti, no, nel senso che prima della Frechette non era meglio. Caricatura di Godin, la CAC ribattezzata, e infine la caricatura di Moudakis nel Toronto Star di questa mattina, sempre più nelle acque calde il leader del partito conservatore Pierre Poilievre, lo si vede infatti mentre è dentro un enorme corso d'acqua che sembra essere in realtà un jacuzzi, ma in realtà è un pentolone con l'acqua bollente, e lui sta bollendo all'interno e dice: ah, nice and refreshing. Caricatura di Moudakis nel Toronto Star di oggi. Ed è tutto.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Pesche e noci, $3.99 da libra. Filetti di maiale, $4.99 da libra. Parmigiano reggiano, 3 stelle, $17.19 la libra. Acqua Lete, 6 bottiglie da 1 litro e mezzo, 3 confezioni per $5.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Ciliegie rosse grandi, $4.99 la libra. Trio di cotolette di maiale con osso, $2.49 la libra. Mortadella Mastro, $12.99 la libra. Granita Luigi, 1.6 kg, $10.99 ciascuna.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

0: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
1: Gamberi Papillon Aqua Store 800 grammi a $19,99, caffè Borbone 10 capsule a $2,99, carciofi marinati mezze 720 ml a $5,99, rapini Alaska 1 kg a $5,99, dall'Italia filetti di melanzane Dora 580 ml $3,99.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Nasce il 16 luglio del 1950, cantante, autrice ed interprete, nata a Verdun nel Quebec, ma canta sia in francese che in inglese. Si chiama Susan Stevens e ascoltiamo della stessa un brano in inglese, questa volta dal titolo Make Me Your Baby.

0: Ciao, sono Anthony Migliotto, rappresentante dell'evento da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement L'Avenir commence maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli, vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!
1: È arrivata la grande vendita estiva di Signor Terry. Sotto il tendone, camicie, bermuda e pantaloni a soli $29, giacche sportive a $60, scarpe selezionate da $60 a $80 e tanto altro. In negozio dal 30 al 50% di sconto su camicie, polo, jeans, completi eleganti a partire da $300. Signor Terry, abbigliamento di qualità, ora in grande speciale. 3860 Jean Talon Est vicino Pinot.

0: Tu. Silvio, siamo arrivati alle 10 meno 3 minuti. Io ti ringrazio, ti saluto e ciao a tutti.
1: Grazie Morestelli per la parte tecnica e la selezione musicale. Grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito, nonché fedele ascolto. Rimanete lì, seguono le mattine con Vittoria, precedute da una chiacchierata con Vittoria. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento invece è previsto per domattina. Stessa ora, stesso canale. Stesso Silvio. Ciao.

0: Ben trovati in diretta, buongiorno caro Silvio Orvieto.
1: Buongiorno cara Vittoria Zolfini.
0: Vuole cuffie?
1: No.
0: Così ti senti meglio?
1: Non c'è problema.
0: Oggi anche le ho rubate al nostro caro Silvio Orvieto perché le mie ero convinta di averle ma non era vero. Cioè ce le ho ma sono sopra, le ho dimenticate sopra, dopo vado a prenderle. Grazie.
1: Succede. Non c'è nessun problema. Succede. È un piacere.
0: Abbiamo aperto con...
1: Vedo che abbiamo la stessa misura di testa, questo è già positivo.
0: Sì. No, no, non convinto. Spunta alla luna del monte, Pietrangelo Bertoli e Tazenda, lo dico per i più giovani che non la conoscessero. Un abbraccio a tutte le amiche sarde, agli amici sardi che si stanno letteralmente sciogliendo.
1: Sì.
0: Al momento sono 41 gradi in Sardegna, se non sbaglio.
1: Però respirano meglio di Toronto, perché Toronto ieri era la più inquinata città
0: al mondo, veramente, cioè, un abbraccio.
1: Infatti adesso stanno mostrando anche delle immagini in televisione
0: dove Toronto sembra Gotham City.
1: Hai visto le foto
0: aeree
1: con questa effetto seppia?
0: Sì, terribile. E adesso invece anche la visibilità ovviamente è fortemente limitata a causa degli incendi che stanno colpendo il Canada. Intanto sono 23 gradi fuori dai nostri studi, noi non ci possiamo proprio lamentare, non possiamo dire nulla.
1: No.
0: Proprio fortunati,
1: proprio
0: ecco,
1: fortunati. A parte che sabato piove.
0: Questo piccolo dettaglio.
1: Vabbè, abbiamo avuto tre fine settimana spettacolari uno dopo l'altro.
0: Sì. Al massimo c'è l'aereo più o meno, dai.
1: Sì.
0: E poi, mettiamo così.
1: Esatto, e poi devo dirti anche che gli agricoltori hanno veramente bisogno di questa pioggia che sta per arrivare. Perché...
0: Sì, speriamo continui, perché tante volte dura talmente poco, almeno da noi.
1: Sì, ma potrebbe essere durante la settimana, se vogliamo proprio dirci.
0: Bravo, se possiamo fare una richiesta durante la settimana, grazie, sarebbe meraviglioso. E quindi, se avete capito bene, continuano gli incendi, c'è stata anche un'evacuazione di tantissime famiglie, soprattutto delle prime nazioni.
1: Sì,
0: questo è quanto.
1: Sì, sì, perché nel nord-ovest dell'Ontario, dove ci sono molte zone appunto autoctone o comunque occupate dalle prime nazioni, e effettivamente è un disastro, speriamo appunto. Che tra l'altro l'acqua, visto che abbiamo parlato di pioggia, è un bene pubblico, vero?
0: È un bene pubblico, per noi invece che vogliamo semplicemente andare in vacanza, andarci a fare un bagno, come dire, diventa accessibile arrivare al lago e farsi un bagnetto.
1: Non è così.
0: Ammesso e concesso che l'acqua abbia una temperatura gradevole per noi mediterranei.
1: Esatto.
0: Perché comunque è freddino.
1: Vabbè, comunque in Canada il bagnetto nel lago in estate lo si fa più che volentieri.
0: Sì, tranne noi che siamo qui.
1: Ecco, no, tranne noi che... Se non abbiamo l'accesso, sì, ma anche qui abbiamo delle spiagge vicino, eh?
0: Sì, assolutamente. Anzi, pagando dopo... ci sono delle
1: pagando,
0: spiagge.
1: Pagando, voilà. Veramente. Ora, il problema è questo, è che i laghi ufficialmente appartengono a tutti i quebecchesi, ma sono accessibili solo a una piccolissima minoranza della popolazione.
0: Sì.
1: La presa ha chiesto a dei geografi di fare uno studio dettagliato e sono emerse cose allucinanti. Per esempio, il numero di punti di accessi pubblici ai laghi entro un raggio di 90 km da Montreal, accessi pubblici nel senso che vai, ti tuffi e poi ti asciughi e te ne vai a casa.
0: Sì.
1: Quindi, raggio di 90 km da Montreal ci sono 596 laghi. Uh-huh. Sai che il Canada... 850.000
0: sì,
1: laghi.
0: Il Canada ne ha 2 milioni, circa il 60% di laghi naturali al mondo.
1: Voilà, quindi,
0: 8%, voilà. 9% dell'intera superficie del paese è ricoperta di acqua dolce.
1: Thank you. Allora, qui solo vicino a Montreal, 90 km non è tantissimo, 596 laghi, ebbene solo 56 di 596 consentono appunto di rinfrescarsi o di andare a fare un giro in canoa, cose di questo
0: genere.
1: Quindi
0: la verità è che dobbiamo andare a occupare anche noi una zona per garantire l'accesso a tutti a questo punto.
1: Esatto, perché dei 48.000 chilometri di costa individuati, in questi laghi, i geografi hanno scoperto che meno del 2% è accessibile.
0: Pensate.
1: 2%. Il resto proprietà privata, mm-hmm, o anche se la proprietà in quanto tale non è privata, il lago è inaccessibile, a parte se ci va con un paracadute, però
0: infatti,
1: poi devi anche andartene via con un paracadute.
0: Sì, quello potrebbe essere un problema, di chiamare qualcuno che ti venga a prendere. In circa 3 casi su 10 le rive sono completamente privatizzate,
1: sì,
0: mentre in 3 laghi su 4 oltre il 90% del perimetro è occupato da terreni privati.
1: Sì.
0: Caspiterina.
1: Sì, e spesso magari sono anche degli hotel o cose di questo genere, non sono necessariamente case private.
0: Certo.
1: Comunque anche l'hotel non ti consente l'accesso. Io conosco molto bene un lago in Estrie, che si chiama Lago Massawippi, e devo dirti che Lago Massawippi c'è solo un piccolo pezzettino di questo enorme lago, perché poi i laghi qui sono una roba mostruosa, un piccolo pezzettino di questo lago che è accessibile, ma è occupato da un celeberrimo hotel che non sto a menzionare per non fare pubblicità, e quindi voglio dire è lui che blocca la spiaggia, certo. E l'altro pezzettino teoricamente pubblico è un campeggio, quindi o hai la tenda nel campeggio o anche lì non ti tuffi nel lago.
0: La Fondazione Rivière chiede quindi al governo del Quebec una nuova legge che favorisca la creazione di accessi pubblici, ispirandosi già a paesi che hanno trovato soluzioni alternative come Scozia, Francia e Nuova Zelanda, dove esistono corridoi. È arrivato un messaggio, sì. E servito di passaggio che permettono, grazie.
1: Adesso rispondiamo un attimo su
0: che permettono quindi di raggiungere il corso d'acqua, il lago, insomma quello che sia. Quindi tema che ovviamente torna sempre di più, soprattutto nel periodo estivo e nei momenti in cui fa caldo, con oltre appunto 500.000 di laghi, migliaia di fiumi, va bene, eccetera, esatto. Eccetera.
1: Cioè, e poi qui vicino, quelli che sono accessibili, sì, sono strapieni. Certo. Perché se per esempio c'è una spiaggia a Verdun, okay? È progettata per ospitare 350 persone al giorno, a volte ne accoglie fino a 3.500. Cioè voglio dire, ti tuffi sulla testa di qualcun altro, no, ti fai male e esci.
0: Infatti bisognerebbe andare in Italia, perché lì il problema invece è diverso. Le spiagge ci sono ma costano tanto.
1: Beh, più o meno lo stesso soggetto, esatto. Voglio dire, anche qui prendeva un caso, c'è un magnifico lago, mi sembra che fosse a Saint-Adèle, dove c'era una fila domenica scorsa per via appunto del caldo, una fila pazzesca di persone, costa $16 entrare.
0: Per bacco.
1: $16 comunque, se ci
0: invece,
1: vai famiglia
0: in Italia,
1: di quattro.
0: Nel 2026 il costo medio di un ombrellone è salito, quindi è aumentato rispetto agli anni precedenti a circa €14 al giorno, mentre un lettino costa in media 13 per una giornata, quindi una coppia spende in circa intorno ai €40, sperando di non prendere né caffè né gelati né niente.
1: Ma questi €40 sono in agosto, perché io ho visto i tariffari e cambiano cioè se ci vai in maggio paghi molto meno, ma in agosto è una roba fuori di testa.
0: Comunque gli aumenti rispetto all'anno scorso sono intorno al 2,7%, con rincari più marcati in Calabria e Sicilia.
1: Buono, andiamo tutti in Calabria e in Sicilia.
0: E se guardiamo invece rispetto al passato, per esempio prendendo il 2016, in media si spendevano €25-30.
1: Bel
0: cambio.
1: Un bel cambio. Sì. Quindi, tutto questo per dire,
0: andiamo.
1: Beh, io ho la doccia libera a casa. Quindi,
0: che comunque
1: anche quella bisogna vedere se il bagno è libero, perché se c'è qualcun altro che
0: questo
1: sta facendo la
0: dettaglio,
1: doccia.
0: È un dettaglio, infatti,
1: casino.
0: Importantissimo. Invece, ieri grandi festeggiamenti per gli argentini qui a Montreal, che insomma, giustamente hanno celebrato la vittoria dopo
1: la rimonta, non solo la vittoria, caspiterina.
0: Cioè, prossimo appuntamento è sabato 18 luglio, sì, Francia Inghilterra
1: alle 17.
0: Voi la vedrete? Dove la vedrete soprattutto?
1: Ora di Montra. Beh, bella partita Francia Inghilterra.
0: Caspiterina. Sì,
1: e
0: sì.
1: Anche poi la finale.
0: Victoria Beckham è già pronta.
1: Sì, ma era un po' delusa ieri. Devo dirti la verità, Beckham ha festeggiato il gol dell'Inghilterra. L'abbiamo visto tutti sugli spalti saltare come un. E poi dopo.
0: Vabbè. La finalissima invece si giocherà domenica 19 luglio.
1: Ore 15
0: New
1: a
0: Jersey,
1: Montreal.
0: Bravo. Sì. Spagna-Argentina. E poi Laura Pausini canterà. Tiè, sì. Guarda che meraviglia.
1: In spagnolo, spero, a questo
0: non
1: punto.
0: Lo
1: visto
0: so,
1: che
0: canterà con Robbie Williams.
1: Abbiamo due squadre spagnole, o comunque che parlano spagnolo.
0: Ma a me
1: campo.
0: Andrebbe bene anche in italiano, visto che è italiana.
1: Vabbè, giusto anche questo.
0: Giusto, giusto.
1: Parlando di sport.
0: Sì.
1: Cara Vittoria, io volevo fare un
0: appello agli Hurricanes.
1: No, volevo fare una parentesi, perché domani non saremo in onda con questa chiacchieratina, perché
0: domani è venerdì.
1: Esatto, e c'è domani sposi, quindi. Però domani è il 17 luglio. È il 17 luglio del 1976, esattamente 50 anni fa. C'era la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici di Montreal. Giochi Olimpici di Montreal, in cui io ero un bambino, tu eri la tua età era meno 12, meno 12 o meno 13, adesso non mi ricordo. Comunque, cerimonia presso lo Stadio Olimpico di Montreal, evento ricordato ovviamente storicamente in questi giorni, anche perché è stata aperta la regina Elisabetta. Poi c'è stato un
0: è stata aperta la regina?
1: No, è stata aperta dalla regina. Dalla regina Elisabetta. Anche se era un periodo in cui la regina non era molto ben vista.
0: E invece lei è sempre presente.
1: Poi c'è stato un clamoroso boicottaggio, cioè più di 20 nazioni africane che non hanno partecipato. Perché? Perché la Nuova Zelanda aveva partecipato e la Nuova Zelanda è andata a fare una partita in Sudafrica. Il Sudafrica era escluso dalle Olimpiadi per l'apartheid. Quindi gli stati africani, 20 stati africani, dicono: io non ci partecipo a queste Olimpiadi perché c'è la Nuova Zelanda, eccetera, eccetera. Per la prima volta nella storia, l'ultimo tratto della torcia è stato completato da due tedofori insieme, che era Sandra Henderson, un atleta di Toronto, e Stéphane Préfontaine, atleta di Montreal. Poi dico, si è notata l'assenza, come dicevo, di 400 atleti provenienti da 22 paesi africani, e anche l'evento è segnato pietra miliare anche per la televisione italiana.
0: Certo.
1: Perché?
0: Per la fantastica Nadia Comaneci.
1: No, perché è stata la prima trasmissione in assoluto ad essere trasmessa a colori dalla Rai.
0: Ah, vedi. Ma io pensavo per Nadia Comaneci, che è rimasta nei nostri
1: Nadia
0: cuori.
1: Nadia Comaneci è ovviamente il simbolo di
0: questa
1: Olimpiade.
0: E infatti sarà quest'anno per...
1: Sì, sarà quest'anno perché c'è un... Vabbè, adesso arrivo allo spettacolo. Prima di ciò volevo parlarti un po' di questa avventura incredibile che è stata i Giochi Olimpici, perché il sindaco Jean Drapeau,
0: sì,
1: che li ha ottenuti nel 1970, ma li ha ottenuti contro tutto e tutti, perché nessuno li voleva quei giochi, incluso il governo federale. Pierre-Eliott Trudeau dirigeva il governo all'epoca, gli aveva detto: no, io non do una lira, non avete infrastrutture sportive, non c'è cultura sportiva. Tra l'altro si affrontava Mosca e Los Angeles.
0: Vabbè, comunque un po' di ansia da prestazione c'era.
1: Esatto, e poi c'erano i giochi olimpici per i quali, invernali, per i quali si presentava Vancouver, che anche lì era una sfida, perché due giochi olimpici nello stesso paese non li fanno di solito. Gli anni erano difficili qua, c'erano la FLQ, crisi degli anni 70, a lui gli avevano messo una bomba in casa.
0: Quindi forse era proprio il momento giusto invece per le Olimpiadi, per unificare un po' tutto e anche per distendere un po' gli animi, spostarsi sullo sport.
1: La cosa simpatica e gli elementi simpatici che leggevo nella storia è, per esempio, Radio Canada era così convinta che Montreal non avrebbe avuto i giochi che ha inviato un giornalista a... La scelta finale è stata fatta a Amsterdam, il CEO l'ha comunicata a Amsterdam. Quindi hanno inviato questo giornalista, che è uno dei più celebri giornalisti sportivi, è deceduto da poco, comunque Richard Garneau, che era il non plus ultra, ha fatto tutti i giochi olimpici della storia delle Olimpiadi. L'hanno inviato senza telecamera. Ok, perché tanto.
0: Dice, tanto non
1: ci chiami,
0: ma non ci posso credere.
1: Hanno intervistato, ha dovuto intervistare Jean Drapeau, il sindaco, dopo che hanno ottenuto i giochi olimpici. Non c'erano i cellulari, si parla del 70, in una cabina telefonica.
0: Bella
1: in cui
0: soluzione.
1: Passava la cornetta al sindaco per rispondere alle domande. Ti rendi conto? C'è una roba.
0: Bello. Peccato non averlo filmato.
1: Esatto.
0: Cioè, soprattutto di loro dentro la cabina telefonica.
1: Poi, vabbè, ci sono stati tutti i problemi che conosciamo. Prima di tutto, il primo problema, sai qual è stato? Io non lo sapevo. Quello di avere un'assicurazione. Mm-hmm. Perché? Perché i giochi olimpici precedenti sono stati quelli di Monaco, in cui 11 atleti israeliani sono stati uccisi dai palestinesi. E è stata una roba allucinante, chiaramente. Quindi le compagnie assicurative non volevano più assicurare i giochi olimpici. Capito? Quindi trovare già un'assicurazione è stato un complicato. Poi costruire lo stadio olimpico non ne parliamo.
0: Ancora ne stiamo parlando di quella costruzione.
1: Doveva costare, infatti poi c'è stato uno scandalo anche lì, perché doveva costare, era stato preventivato per 180 milioni di dollari.
0: Mi sa di no.
1: È costato un miliardo. Miliardo da 180 milioni.
0: E nel frattempo il prezzo continua a lievitare per quanto riguarda invece tutte le opere di ristrutturazione. Però oggettivamente è sicuramente iconico.
1: Sì, ma hanno continuato a pagarlo fino al 97. Io lo so perché quando sono arrivato qui in Canada, mio papà si lamentava perché aveva. C'era una tassa sul tabacco, ma c'era una tassa anche sulle
0: Olimpiadi.
1: Case. Sulle case c'era una tassa che era contributo alle Olimpiadi. Lui diceva: non c'ero neanche alle Olimpiadi qua e devo pagare ancora queste Olimpiadi.
0: Sì.
1: Parla degli anni 90, appunto. Comunque, poi c'è stata un po' diciamo un'umiliazione anche per il sindaco, perché prima di tutto hanno mandato un gruppo di ingegneri di Lavalin per correggere i disegni che aveva fatto Taillebert, che è l'architetto che lui ha scelto. Quindi già lì era un po'. E poi il governo del Quebec, a seguito di tutti questi scandali, ha detto: no, prendiamo noi in mano la gestione delle costruzioni, quindi è stato un po' uno schiaffo morale per il sindaco di Montreal all'epoca. Comunque, vabbè, comunque i montrealesi tutti quanti sono invitati a celebrare questo 50° dei giochi olimpici con la musica, signori e signori, spettacolo gratis, gratuito, insieme a tutto il calendario estivo di Montreal. Ci sarà Robert Charlebois, mm-hmm, Ariane Moffat, Loud.
0: Oh, mitica Ariane.
1: Loud anche, bravissimo. Sì. Loud lo conosci? Dabmatic e anche gruppo circense, il circo Les Sept Doigts.
0: Mi sembra giusto.
1: Tutti riuniti 1 agosto sull'esplanade Pinneuf del Parco Olimpico. Ricordo che è gratis, quindi andiamo a festeggiare tutti quanti. Ci sarà ovviamente la regina, la ginnasta Nadia Comaneci.
0: No, perché l'altra c'è in spirito.
1: No, la regina nel senso delle Olimpiadi, hai ragione, mea culpa.
0: No, ma solo perché l'avevamo menzionata.
1: Quindi, e ci saranno varie iniziative ovviamente per ricordare questa effervescenza comunque che c'è stata.
0: Assolutamente, beh, comunque ha cambiato 76. Anche il visual, perché anche il design ha avuto un'influenza da lì in poi molto... importante, quindi da quelle Olimpiadi in poi. Invece stasera il cielo di Montreal si illumina di nuovo, ricordatevi che stasera ci sono i fuochi d'artificio e di conseguenza tutta la zona intorno sarà chiusa, quindi non vi presentate là intorno stasera perché non passerete con la macchina.
1: E Jacques-Cartier è chiuso.
0: Chiusissimo.
1: Cioè anche a piedi è difficile.
0: Cioè non fate sciocchezze, anche a piedi bisogna andarci molto prima se volete vedere i fuochi, anche perché sarà completamente chiuso in entrambe le direzioni dalle 20 fino a mezzanotte, tutti i giorni degli spettacoli fino al 6 agosto.
1: Voilà.
0: Chiaro, no? Abbiamo detto, ricordatevelo, che poi mi rimanete bloccati.
1: Chiamate lei domani mattina, gli dite ma come
0: no, domani mattina chiamate Silvio, a me domani mi chiamate il pomeriggio.
1: Ah, è vero, domani c'è il pomeriggio.
0: Domani è venerdì. Grazie Silvio.
1: Grazie Vittoria.
0: La vogliamo rifare? No, perché non ti volevo salutare, sono un po' affaticata.
1: Vedo perché stavo
0: un po' così.
1: C'era una virgola questo.
0: Grazie caro Silvio Arvieto.
1: Grazie Vittoria Zolfini, alla prossima.
0: Buon weekend.
1: Anche a te.

0: Taccuino sociale.
1: Il Club des Jeunes della Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19.
2: I testimoni di Geova invitano il pubblico a partecipare alla serie annuale di congressi mondiali sul tema Felici per sempre. Quest'anno per la prima volta terranno il loro congresso in lingua italiana con un programma gratuito di 3 giorni, dal 17 al 19 luglio. Presso la Sala del Regno dei Testimoni di Geova, al 4680 Amiens a Montreal Nord. Per ulteriori informazioni contattate il portavoce regionale Dani Esperanza al 514-616-1311.
1: A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, alle 11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420. La Federazione delle Associazioni Venete, con la collaborazione del Circolo Vicentini, associazioni trevisani, padovani e il Centro di Cultura Veneta, organizza l'annuale picnic Sagra Veneta al Club Mascouche al 2501 rue Iberville, domenica 26 luglio con inizio alle ore 11. Un ottimo pranzo all'insegna della tradizione veneta vi aspetta. Si raccomanda di riservare telefonando a Rosella Dalcengio al 514-659-3873 o Neri Labrotto al 514-234-6476. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione contattate Gina al 514-999-4313.
3: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Radio 80. Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais,

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Cincinnya.
1: Dunque, oggi è il 16 di luglio, siamo al 197esimo giorno e la 29esima settimana è con noi. La luna cresce, illuminata all'1,6%.
2: 8.
1: Perché io sono rimasto alle 6. Vabbè, faccio un refresh e ti do la conferma. Esatto. No, inizia tu perché mi è uscita una pubblicità.
3: Su iniziativa di Papa Gregorio IX, con la bolla Mira Circa Nos, a 2 anni dalla sua scomparsa, viene canonizzato Francesco d'Assisi nel 1228.
1: Niente, oggi c'è la pubblicità.
3: Nel 1790 il congresso statunitense fissa a Washington, District of Columbia, la sede permanente del proprio governo federale, 236 anni fa. Mentre nel 1918, ricordiamo tutti, ahimè, poi ognuno ha la sua opinione in merito, lo zar russo Nicola II, la moglie e i loro 5 figli vengono condotti nello scantinato della casa a destinazione speciale di Ekaterinburg per una fotografia di notifica. L'incaricato, Jacob Jurovsky, legge la sentenza e ordina al comando di provvedere all'esecuzione della fucilazione. C'è una serie televisiva fatta molto bene su Netflix, in tal proposito. 108 anni fa, l'ultimo zar.
1: L'ultimo zar. L'ultima pubblicità.
3: Nel 1926 National Geographic pubblica la prima fotografia subacquea a colori. È stata realizzata al largo della Florida Keys, nel Golfo del Messico, da William Longley e Charles Martin, che hanno ideato un sistema di impermeabilizzazione per la polvere di magnesio utilizzata per l'illuminazione subacquea.
1: Io gliel'ho suggerito.
3: Che ha reso possibile la ripresa dell'immagine. Cioè avevano ancora i flash che scoppiavano praticamente sott'acqua questa volta. Ma 100 anni fa oggi.
1: Te un secolo. I flash che scoppiavano,
3: No.
1: Sì, dai, te lo ricordo.
3: No.
1: Va bene, allora fai finta di non ricordarti. Nel deserto del New Mexico, Nuovo Messico, viene fatta esplodere la prima bomba atomica realizzata nell'ambito del progetto Manhattan, il nome in codice con cui gli Stati Uniti stanno sviluppando l'utilizzo bellico dell'energia atomica. Poi, lo scrittore statunitense Jerome David Salinger pubblica per la casa editrice Little Brown and Company il romanzo Il giovane Holden. Questo succedeva nel 1951. Nel 1969 da Cape Kennedy viene lanciato l'Apollo 11 con a bordo Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin Aldrin. È la prima missione della NASA con equipaggio diretto sulla superficie lunare. Sono arrivati il 25, mi sembra. 25 sono arrivati sulla Luna. Ma quando è che sono arrivati sulla Luna?
3: Quest'anno.
1: No, il giorno, il 25. Mi
3: ah, no, era l'11, credo, no? No, sì, no.
1: No, sono partiti oggi. Il 25, sì, no. Prima della fine di luglio.
3: Non mi ricordo.
1: Vabbè.
3: Nel 1977 a Malaga viene arrestato Bruno Luciano Stefano. C'è l'accento sulla A. È ritenuto implicato nel golpe borghese e nell'assassinio del commissario calabrese.
1: 1979, Saddam Hussein diventa presidente dell'Iraq in seguito all'annuncio di ritiro delle funzioni pubbliche del presidente Hamad Hassan al-Bakr.
3: Nel 1981 il marchio automobilistico Datsun, fondato appunto nel 1931 a Yokohama, è acquistato 3 anni dopo dalla Nissan Motor, non verrà più utilizzato per le vendite all'estero, dove anche quelle vetture saranno ormai commercializzate con il marchio Nissan. 45 anni fa.
1: La Datsun, io me la ricordo. 1989, nella sua casa di Anif, nei pressi di Salisburgo, in Austria, muore 81enne Herbert von Karajan, considerato uno dei maggiori direttori d'orchestra e tra i migliori interpreti del secolo della musica classica, 37 anni fa.
3: Nel 1990 un terremoto valutato a 7.7 gradi della scala Richter devasta le Filippine, uccide oltre 1.600 persone 36 anni fa.
1: 1990, con la dichiarazione di sovranità approvata dal nuovo parlamento del paese, l'Ucraina si proclama indipendente dall'Unione Sovietica. Il documento fissa i principi di autodeterminazione della nazione, ruolo del popolo, potere statale, cittadinanza e supremazia territoriale. Rilevanti saranno l'indipendenza economica, lo sviluppo culturale, la sicurezza interna ed esterna e le relazioni internazionali. 36 anni fa e siamo ancora qua.
3: 1990.
1: Cosa succede?
3: Eravamo tutti.
1: Sì.
3: Noi astronomi.
1: Sì, bene, certo.
3: A seguire questo evento pazzesco, perché è il primo di 21 pezzi della cometa Shoemaker-Levy-9 precipita sul pianeta Giove. Mm. Quanto l'abbiamo guardata questa cosa.
1: Boh. Non se lo ricordo perché... A parte che era il 94. Era 4 anni dopo che tu hai detto. Hai detto 90.
3: No, io ho detto 94. Se
1: allora andiamo a rivedere.
3: Magari sentire, no, rivedere.
1: No, perché tu sei sconvolto da questa cometa qua e non ti controlli più perché l'hai seguita. Io lo so, tu ci ridi sopra, ma io so che eri lì col telescopio. Oh, no. Russia, no. Dopo. Nel 2001. Dopo 21 anni, Juan Antonio Samaranch, era ora, lascia la presidenza del Comitato Olimpico Internazionale. A capo del massimo organismo sportivo mondiale viene eletto il belga Jacques Roch, che nessuno se lo ricorda. Samaranch ha fatto storia. Vabbè, ma è ancora presto. Beh, sono le 6.53.
3: La leggiamo nel 2003, sì, la leggiamo. Uno studio condotto dal Cancer Council australiano. Rivela, signore e signori, no, lo dico ai signori, soprattutto le signore, che la masturbazione frequente può avere azione preventiva nei confronti del rischio di cancro alla prostata. 23 anni fa. E non aggiungiamo niente per etica professionale.
1: Ma no, ma perché è
3: ho
1: così?
3: Detto che non aggiungiamo niente
1: ma
3: per
1: no,
3: etica
1: professionale.
3: E lui deve aggiungere.
1: Ma no, non aggiungo che bisogna. Pubblicato in contemporanea mondiale, il sesto libro della saga.
3: Saga con la A. Ti ho visto?
1: No, dubitativo. Ma ti rifai a quella prima. Io lo so che perché mi ha interrotto. Io lo so perché non aggiungiamo altro e poi lui tracca arriva. No, nel 2000.
3: Saga
1: con la A e non con la E. Nel 2005.
3: Allora la finiamo sta
1: pubblicato
3: notizia.
1: In contemporanea sei mondiale distratto. Il sesto libro della saga del maghetto, ideato da Joan Rowling, dal titolo Harry Potter e il principe mezzo sangue. Mi ricordo del principe mezzo sangue.
3: Nel 2019 con 383 voti favorevoli, 327 contrari, 22 astensioni, la Commissione europea elegge alla carica di presidente la tedesca Ursula von der Leyen, sessantenne, nativa di Bruxelles. Dal 2005 ha ricoperto vari ruoli ministeriali nei governi di Angela Merkel, come lei appartenente alla CDU, il Partito dei Cristiano Democratici. La prima donna presidente della Commissione dell'Unione Europea entrerà in carica il 1 dicembre, 7 anni fa, e lo è tuttora perché poi è stata rieletta.
1: Esatto. Ricordiamo che il ventenne spagnolo Carlos Antonio Alcaraz conquista per la prima volta in carriera il torneo tennistico di Wimbledon. Ventenne, nella finale dopo 4 ore e 42 minuti di gioco, battendo Djokovic, Novak. Alcaraz è il secondo titolo in Grande Slam, lo scorso anno aveva vinto gli US Open appunto nel 2022.
3: Nel 1783 il governo britannico conferisce delle terre ai loyalisti americani, cioè sono quelli che ovviamente fuggono dagli Stati Uniti per dell'indipendenza, per sostenere il governo britannico. Noi siamo una colonia britannica, vengono qui e il governo gli dà delle terre gratuite. 100 arpenti, all'epoca erano la misura, vengono conferiti ai capi famiglia, 50 a ogni membro della famiglia. Se non sei sposato ricevi 50 arpenti, i sottufficiali ne ricevono 200. E sono finestrie che succede questa cosa, proprio ben sapere.
1: Insisti con gli arpenti, eh?
3: Eh beh, così era.
1: Antica la popolazione,
3: misura,
1: tra l'altro.
3: No, è la misura che si usava all'epoca.
1: A quanto corrisponde? Te che adesso fai
3: adesso ti arriva un arpente in faccia.
1: No, un arpente grossino, eh?
3: Lo so. 1901 a Windsor in Estrie, ahimè, esplosione alla fabbrica Hamilton Powder, che è una fabbrica che produce polvere da sparo, per i cannoni, tra le altre cose. Vabbè. Un disastro, tra l'altro anche una dozzina di morti. Poi chiudo. 1935, auguri, viene inventato il parcometro. Io questo qua, vabbè. Carl C. McGee a Oklahoma City.
1: Bene.
3: La prima mondiale viene installata proprio lì.
1: Bene.
3: Il 16 luglio del 1935.
1: Del 35.
3: Non c'è scritto quant'era la multa, già comunque. Vabbè.
1: Vabbè, la multa sarà stata proporzionata al peso della macchina.
3: Ma adesso quando, nel 1935 c'era proprio bisogno, non c'era parcheggi, cioè voglio dire, dai, c'erano tre auto in giro e devo mettere il parcometro.
1: Ma sai, meglio mettere le mani avanti.
3: Hai ragione anche tu. 1948, primo volo per il prototipo del Viscount, che è un aereo che a guardarlo
1: c'è da valutare se prendono o meno.
3: No, vabbè, all'epoca forse. Poi la foto che c'è è di Barrison Air. Conosci la compagnia Barrison Air?
1: Già il nome Barrison.
3: Ma forse si beve bene a bordo con Barrison. 1950, primo ponte d'alluminio ufficialmente aperto alla circolazione stradale. È alluminio. Arvida, alluminio.
1: Così. Alluminio.
3: Vabbè, resiste all'intemperie.
1: No, l'alluminio resiste. Si tira, l'alluminio. Nel senso che non si spacca, sì.
3: Io adesso ti tiro una penna.
1: Tira
3: avanti,
1: poi
3: vai tirare l'alluminio, tiriamo l'alluminio
1: e avanti.
3: 1952, vittoria dell'Union Nazionale di Maurice Duplessis, che diventa primo ministro. Nel 1965 viene arrestato Lucien Rivard, l'uomo più ricercato in Canada, è arrestato vicino a Châteauguay, trafficante di droga.
1: Basta,
3: ce n'è altre di cose, ma non sto a elencarle tutte. Nel 1976, fine, era ora della pena di morte in Canada.
1: Ma abbiamo detto ieri?
3: No,
1: ieri l'hai detto.
3: Riascolta anche quella di ieri, perché tu sei proprio nelle patate. 1979, 135 balene. Si spiaggiano, si può dire così?
1: Le balene si spiaggiano. Anche perché non possono murarsi, perché non ci sono
3: sul
1: i muri sul
3: Point de Gaulle in a Terre-Neuve. Senza ragione apparente.
1: Ma succedono queste cose, chissà cosa.
3: Ma 135,
1: ma è suicidio collettivo.
3: Nel 1981 la regione che è conosciuta come Les Cantons de l'Est
1: diventa quelle dell'Ouest.
3: No, diventa l'Estrie. Però in inglese rimane Eastern Township, che io sappia. Nel 1993 una tragedia sulla 155, che è una strada, con un mini autobus che tra l'altro riportava delle persone anziane che erano andate in pellegrinaggio al Lac Bouchette, si incendia dopo un incidente. 17 passeggeri, tutti residenti della regione di Verchères, perderanno la vita, così come anche due passeggeri del camioncino che era scontrato. Disastro. 2005 vengono inaugurati i mondiali acquatici a Montreal, che avevano un po' scandalizzato per i costi, come ben ricordiamo. Nel 2010 Ottawa acquista 65 F-35, un contratto storico di 16 miliardi che ancora stiamo aspettando che si concretizzi, ma questo è un dettaglio.
1: No, va bene. Cambiano i modelli, cambiano gli anni.
3: Per quanto concerne la curiosità, 1439 sono finiti i baci in Inghilterra. 1439 non
1: perché
3: si può più baciare.
1: Non può.
3: No, perché per prevenire la propagazione di germi è vietato baciarsi.
1: Ma vai.
3: Beh, oh, in inglese. But go no, to.
1: Go to.
3: 1439.
1: Yes. Il proverbio oggi è cinese, molto lungo. Chi non ha apprezzato il suo maestro né la sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. Proverbio cinese.

diretta con noi e soprattutto con la pioggia, almeno se vi trovate a Montreal. Sta venendo giù veramente una bella pioggia, proprio carica, anche molto potente, ha lavato anche tutto lo studio e sembrava di stare in barca. Sapete quando la barca prende l'onda, poi va verso il basso e poi risale? Ecco, quella sensazione lì di avere il muro d'acqua davanti. Quindi insomma, mi raccomando, attenzione voi che siete alla guida o per strada, riparatevi, cercate un attimo di riparo, prendetevi un bel caffè, sempre ovviamente con la vostra radio del cuore accesa. Sapete che anche se prendete per esempio magari un come si fa a dire taxi, grazie, non mi veniva il termine, potete chiedere di mettere sulle onde di CFMB 1280 AM e ascoltarci ovviamente ovunque voi siate, grazie anche al nostro sito internet. Noi continuiamo con Annalisa, questa scintilla, voi come sempre restate con noi.

0: Seguici online su cfmb.ca. Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 22 luglio, uva senza semi, verde o rossa, 2,44 la libra, filetto di manzo, sottovuoto, $16,99 la libra, carne macinata magra di vitello da latte, $4,77 la libra, formaggio in blocco Petit Quebec, 400 grammi, $5,47, mortadella San Daniele, $4,49 la libra, olio extravergine d'oliva Cedar, 2,8 litri, $24,99, caffè in grani Lavazza, 1 kg, $21,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.
2: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grands Prairies tra Viau e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

è cambiata veramente l'atmosfera, possiamo dirlo? Assolutamente sì, anche perché come dire, tutto blu fuori nel senso la pioggia ha avuto un po' questo effetto, ma in realtà praticamente ha già smesso, poi chiaramente dipende dalla zona, ma insomma sembra che niente, in questo momento abbia smesso e spero che resti così, anche se temo proprio di no, che non sarà così, perché non ho portato l'ombrello, ragazzi, mi rifiuto di pensare di dover portare l'ombrello, perché mi piace pensare che sia estate esattamente così come l'ho vissuta quando ero bambina, cioè con il sole, fondamentalmente le cicale che qui suonano in maniera diversa. 19 gradi fuori dai nostri studi, attenzione perché ci saranno rovesci anche nel pomeriggio con alternanza di sole e nuvole, rischio di temporali, venti intensi più tardi, e la minima per oggi è di 16. Domani invece, venerdì 17 luglio, un saluto agli amiche e agli amici scaramantici, invece ci spetta una bella giornata soleggiata con una massima di 25, percepita 27, minima di 18 gradi. Come promesso, sabato pioggia, perché lo avevamo detto prima col nostro Silvio Orvieto. Domenica torna il sole con temperature sempre intorno ai diciamo 24 gradi, quindi se uscite la sera portatevi un giacchettino. Noi continuiamo, tornano per noi gli Audio 2, non c'è più potenziale.

Non c'è più potenziale audio 2, spero vi sia piaciuta questa canzone. Sono le 11:48 minuti, almeno se vi trovate su questo fuso orario. Anzi, un abbraccio alle amiche e agli amici che si sono messi in viaggio. Beati voi, siamo con voi, anche se ieri vedevo delle file veramente incredibili, quasi sembrava quasi un film comico, se non fosse anzi tragicomico, di tante persone con il loro la loro valigia con le rotelle per avviarsi verso l'aeroporto. Adesso mi verrebbe proprio di andare lì fisicamente per vedere qual è la situazione, ma mi dicono che in effetti, insomma, è un po' complicato raggiungere l'aeroporto di Montreal in questo momento, ma magari mi sbaglio, anzi se avete invece delle esperienze diverse scrivetemi pure in privato su Facebook, poi vi rispondo molto volentieri. Intanto vi ricordo che c'è il nostro bellissimo sito internet dove peraltro trovate anche i nostri sponsor, trovate la nostra programmazione, anche le interviste che facciamo, l'attualità con Silvio Arvieto e poi le news e le interviste. Insomma, ragazzi, il nostro sito è ricchissimo, cfmb.ca. Continuate a sostenerci, più cresciamo come comunità anche online sul nostro sito e sui nostri social, più riusciamo a fare cose grandi, a venire da voi, a venirvi a trovare, a fare video, a fare le dirette e insomma riusciamo a fare sempre più cose. E anche con voi. Detto questo, noi continuiamo ovviamente con la musica e non può mancare nella nostra playlist di oggi Riccardo Cocciante, Cervo a Primavera.

0: ragazzi a parlare col nostro Alexis LeBlanc, che mi stava dando degli importantissimi suggerimenti per la trasmissione e molto altro, e quindi ci stavamo confrontando. Ma ecco, ci siamo pronti, ragazzi, siamo pronti qui per voi, e soprattutto con un brano canadese, anzi il brano canadese dell'ora. Chiediamo alla regia se ci fa partire gentilmente la nostra sigla.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it.
0: Eh sì, adesso mi devo riabituare, mi devo piano piano a mettere le mie sigle da sola. Oceana mi ha viziata. E 11:55 minuti per noi, ragazzi. La canzone, dicevo, sicuramente canadese e del Quebec, Jean Leloup, I Lost My Baby.

E questa era I Lost My Baby, Jalilupe, ma ovviamente l'avete riconosciuta, è conosciuta e forse la conoscete a memoria. Poche ore prima dello spettacolo tributo del Cirque du Soleil a Jalilupe, il leggendario artista ha concesso un'intervista proprio alla Press, quindi potete recuperarla online. E oggi, insomma, è un po' la notizia del giorno, ne parlano tutti. E insomma, lui racconta: la vita è bella, sono circa 15 anni che non faccio uso di droga, è tranquilla, molto tranquilla, compongo musica, suono la chitarra, me la prendo con calma e aiuto la mia aiuto la mia mamma anziana, sono in buona salute ma non sto facendo niente di straordinario. Noi siamo felicissimi per lui. Ovviamente tutta l'intervista la trovate sulla Press. Noi intanto chiudiamo l'ora invece con un altro grande classico della musica, stavolta italiana, Re di Denari, Lei è Nada.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Bentrovati in diretta in questa nuova ora insieme, Vittoria Zorfini, con voi fino alle 13, ragazzi. Che bello essere con voi, è sempre un piacere. Quasi mi dispiace domani non essere alle mattine, mi trovate ovviamente al buon pomeriggio dalle 15 alle 18, come ogni lunedì e ogni venerdì. Oggi però è giovedì, quindi questo cosa vuol dire? Che abbiamo il nostro, ovviamente, appuntamento con le notizie alle 13. Poi dopo Roberto Rantucci, Mario Lipari e subito dopo ovviamente Ivana Bombardieri con il buon pomeriggio dalle 15 alle 18. Ragazzi, ho il fiatone, ho fatto le scale, però c'è Elodie, me lo dice anche lei, ok, respira. Poi subito dopo ovviamente l'appuntamento con l'oroscopo.

cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

I nostri più cari auguri di buon compleanno da parte di tutto il personale di CFB 1280 a tutti voi che siete nati proprio il 16 di luglio. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco per la giornata di oggi. Ariete. Una conferma cambia il peso della giornata e rende più concreto un progetto o una partenza. La luna apre porte, Giove rende piacevoli incontri e programmi, Mercurio però dissemina piccoli tranelli fra nomi, date e prenotazioni. L'entusiasmo è benvenuto, il controllo del biglietto ancora di più. Toro. Ancora una giornata nervosa con la luna in quadratura che complica rapporti professionali e familiari. Venere favorevole protegge la coppia, ma Giove ostile riapre una discussione economica o una divergenza sulle ferie. Evitate acquisti importanti e risposte definitive. Curate l'alimentazione e bevete di più. Gemelli. Una conversazione iniziata quasi per caso produce un risultato utile. Giove favorisce colloqui e richieste economiche. Saturno vi permette di rispettare una scadenza senza rincorse finali. Anche in coppia torna una disponibilità concreta. A cena lasciate il telefono nella borsa. Il mondo sopravviverà per circa un'ora. Cancro. Oggi Venere favorevole migliora rapporti professionali, amicizia e vita di coppia. Mercurio nel segno sostiene accordi e prenotazioni, mentre il Sole congiunto mantiene alta l'energia. Potete ottenere una risposta importante o definire una partenza. I single fanno un incontro interessante in un ambiente abituale. Leone, la luna nel segno vi rende oggi brillanti, generosi e molto sicuri delle vostre capacità. Giove congiunto favorisce riconoscimenti, proposte e vantaggi economici. Guidate una trattativa con autorevolezza senza liquidare le opinioni altrui. In amore siete calorosi e diretti, il partner apprezza. Vergine, oggi Venere nel segno vi rende curati, convincenti e più disponibili verso il partner. Il Sole favorevole sostiene lavoro e forma fisica, mentre Mercurio, amico, facilita accordi e spostamenti. Potete chiudere una pratica o confermare le ferie. Serata piacevole e divertente. Bilancia, una conferma vi permette di guardare con maggiore fiducia ai prossimi programmi. Giove sostiene richieste e vantaggi economici. Marte aggiunge energia al lavoro e allo sport. Anche la vita sociale riprende quota. In coppia siete brillanti e disponibili, purché la serata non venga organizzata come un vertice internazionale. Scorpione, qualcuno prova a trascinarvi in una discussione che non merita tutta la vostra energia. Mercurio vi permette di risolvere una pratica, mentre Giove consiglia di ridimensionare pretese e spese. Scegliete con cura a che cosa reagire. In coppia fate una domanda soltanto se siete davvero disposti ad ascoltare la risposta. Sagittario, qualcuno vi presenta una possibilità che merita una seconda valutazione. Giove sostiene lavoro e richieste economiche, ma Venere mantiene una certa distanza nella coppia. Sul fronte professionale fate una domanda concreta e ascoltate bene la risposta prima di intraprendere delle scelte. Capricorno. Oggi Venere amica vi rende più disponibili e facilita una richiesta economica. Mercurio ostile porta qualche difficoltà nelle comunicazioni, mentre il Sole in opposizione invita a dosare le energie. Non assumetevi anche il lavoro dei colleghi. In coppia organizzate le ferie con maggiore elasticità. Acquario, la luna in opposizione mantiene alta oggi la tensione nei rapporti professionali e privati. Giove, dissonante, aumenta pretese e spese, mentre Giove, favorevole, sostiene energia e attività. Mentre Marte, favorevole, sostiene energia e attività fisica. Non forzate accordi. In coppia, meglio evitare provocazioni e richieste eccessive. Pesci, il Sole favorevole sostiene lavoro e forma fisica, mentre Mercurio amico facilita accordi e prenotazioni. Venere in opposizione mantiene qualche distanza con il partner. Non rimandate un chiarimento. Sul fronte professionale potete ottenere una risposta utile. In serata scegliete un programma semplice e poco affollato.

sempre in guerra, anche il 15 a riserva, in guerra con me stessi, tra i due giornali, e noi sempre più lessi, a farci dindolare, con la nostra indifferenza, la passione per le cose che non possiamo stare senza, anche le pericolose, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo.

0: L'immancabile Lucio Dalla, direttamente dal 1999. Ciao, peraltro, è il titolo non solo della canzone, ma dell'album in studio del cantautore, amatissimo Lucio Dalla. E poi, insomma, c'è questo videoclip che poi è stato trasmesso tantissimo. Sia dalle reti televisive, ma soprattutto trasmesso in radio, e infatti ce lo ricordiamo benissimo. Io in realtà di quell'album ricordo solo questa canzone, forse perché insomma appunto la passavano tantissimo in diretta. A proposito di canzoni, fra pochissimo abbiamo il nostro appuntamento con Amarcord 1280, tre canzoni senza tempo, senza interruzioni, prima un po' di pubblicità, voi restate con noi.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
3: Gamberi già cotti Aquastore 800 grammi a 19,99. Filetti di pangasio Aquastore 2 libbre a 8,99. Cotolette di maiale con osso a $3,99 la libbra. Prugne rosse a $1,49 la libbra. Lattuga iceberg 99 centesimi.
2: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
4: Mon offre extra à la SAQ, c'est quoi? C'est une offre exclusive et personnalisée, créée selon vos préférences, peu importe vos goûts. Par exemple, Vincent, qui aime le vin blanc, accumule des points bonus sur ces vins-là avec mon offre extra. Alors que Marika, amateur de vodka, obtient aussi des points bonus sur ces produits-là. Quelle est votre offre extra à vous? Découvrez-la dès maintenant dans votre appli SAQ. Mais faites vite, mon offre extra passera extra rapidement. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, certaines conditions s'appliquent. Détails dans SAQ.com.
1: Seguici online su cfmb.ca. CFMB.
0: Bentrovati al nostro appuntamento Amarcord 1280. Tre canzoni senza interruzioni, tre successi senza tempo che fanno ancora battere il cuore. Oggi il nostro jukebox dei ricordi ci riporta alla fine degli anni 50, un periodo ovviamente straordinario, uno perché tendiamo ad idealizzare i bei tempi andati, un po' perché per molti magari è stato veramente così. Uppelalai, avete sentito, ho fatto cadere tutto, ma siamo ancora qui. Oggi il nostro jukebox dei ricordi ci riporta alla fine degli anni 50, un periodo straordinario soprattutto per la musica italiana. Tre canzoni che raccontano amori, emozioni e grandi interpreti che hanno ovviamente lasciato un segno nella storia della musica. Iniziamo con Piove, ciao ciao bambina, quindi apriamo con Domenico Modugno, il grande successo del 1959. Dopo la vittoria di Nel blu dipinto di blu, brano conosciuto anche come Volare, che aveva vinto quell'anno precedente, Modugno riuscì nell'impresa di vincere nuovamente il Festival di Sanremo, conquistando il pubblico con una canzone romantica e malinconica. Fu la prima volta nella storia del festival che un artista riuscì a vincere due edizioni consecutive. Piove diventò un successo internazionale e confermò Modugno come uno degli ambasciatori della musica italiana nel mondo. Subito dopo, Guarda che luna con Fred Buscaglione, uno dei brani più eleganti e affascinanti del 1959. Voce profonda, il suo stile duro ma ironico, Buscaglione portò nella musica italiana un'atmosfera da nightclub, ispirata al jazz e ai film americani. Pochi mesi dopo aver raggiunto l'apice della popolarità, Buscaglione però morì tragicamente in un incidente stradale, lasciando un vuoto enorme nella musica italiana. Ancora oggi Guarda che luna resta uno dei suoi brani più amati. E subito dopo chiudiamo con il terzo brano del nostro Amarcord 1280, Caterina Valente, il successo della canzone Personalità. Brano e hit internazionale Personality di Lloyd Price, e Caterina Valente era una vera artista internazionale, era pronta per questo successo, artista capace di cantare e incidere dischi in tantissime lingue. Lei era cantante, ballerina, showgirl, conquistò il pubblico di diversi paesi diventando una delle italiane più famose anche all'estero. E allora restate lì, tre classici che non invecchiano mai, alzate il volume, è il momento di Amarcord 1280.

L'appuntamento con Amar Cord 1280 torna domani con le nostre tre canzoni senza tempo. Noi intanto continuiamo ovviamente la nostra diretta sempre con tanta musica italiana e meravigliosa, soprattutto quando l'artista in questione è Edoardo Bennato. Una settimana, un giorno.

0: Beh, merita sempre Edoardo Bennato, stupendo, l'abbiamo ascoltato in diretta in questa mattinata insieme. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi, fra pochissimo arriva Marco Mengoni con la sua Guerriero. CFMB.
1: Bonanza la linea. Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Bonanza la linea. Noi italiani piace mangiar bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la Lumière. Bonanza la Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
2: uva rossa senza semi 1,99 la libra, clementine 1,49 la libra, angurie senza semi 4,99, piloni di pollo freschi 1,99 la libra, bistecca rib steak 9,99 la libra.
1: Bonanza alla Lumière 6852 Jean Canonès, dove fare la spesa è sempre un piacere.
3: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Sposo sulla torta Manuel Agnelli in diretta per voi in questa mattinata insieme. Siamo quasi arrivati al termine, però restate lì che arriva il brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it.
0: Beau dommage, Roulez la nuit. Ho pensato che fosse il sound giusto per quest'ora, noi ce l'andiamo ad ascoltare.

Rolling Stones, The Colors in diretta in questa mattinata insieme. Intanto vi dico e vi ricordo che oggi è giovedì, quindi alle 13 c'è l'appuntamento con le notizie dall'Italia e dall'estero, poi l'appuntamento con Mario Lipari, Roberto Rantucci e poi con Ivana Bombardieri con il buon pomeriggio a partire dalle 15. Per quanto mi riguarda, noi ovviamente ci sentiamo, intanto ci riascoltiamo sul nostro sito e sui nostri vari canali YouTube, social e quant'altro, quelli della radio e i miei personali, e poi domani invece a partire dalle 15 sarò in diretta con voi, perché domani è venerdì, quindi vi aspetto al buon pomeriggio. Non perdete poi l'appuntamento con Domani Sposi, venerdì dalle 10 alle 11 con Sonia Benedetto, anzi, e vi ricordo che subito prima c'è il mercatino, ok? Mi raccomando, dalle 9 alle 10, non chiamate né prima né dopo, perché dopo, insomma, scegliete il programma dove dovete chiamare, ecco. Chiamate pure a tutti e due, però con i motivi giusti, non è che poi mi chiamate Sonia per il mercatino, mi raccomando, Domani Sposi, auguri ai futuri sposi o chi si è appena sposato, insomma, 514-790-0251, e poi ovviamente, dicevo, in generale ci trovate un po' anche online. Detto questo, spero abbiate pranzato, spero stiate passando una bella giornata, soprattutto in nostra compagnia. Noi, come promesso, ci sentiamo domani. Per quanto mi riguarda, vi ringrazio ancora per essere stati con me. Ci salutiamo con una bella canzone, abbiamo scelto per terminare l'ora Fiorella Mannoia, Il cielo d'Irlanda. Un saluto da Vittoria Zorfini, a domani, ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Poco fa la sentenza per il crollo del ponte Morandi a Genova. Ci aggiorna subito il nostro inviato Simone Zazzera.
4: Sì, sono stati condannati i principali imputati a processo per il crollo del ponte Morandi con pene più basse rispetto alle richieste dell'accusa. La più alta, 12 anni di carcere, è andata all'ex amministratore delegato di autostrade Giovanni Castellucci. Per lui erano stati chiesti 18 anni e 6 mesi e poi 11 anni all'ex capo nazionale delle manutenzioni di autostrade Michele Donferri Mitelli, per il quale la procura aveva chiesto 15 anni e mezzo. 10 anni ciascuno agli ex dirigenti di Ispea Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri, erano alla guida della società che doveva occuparsi della manutenzione. Condannato anche Mauro Coletta, l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. Per lui 5 anni, la procura ne chiedeva 10. In tutto sono arrivate 32 condanne su 57 imputati, un verdetto che a 8 anni dal crollo, dopo 4 anni di processo, soddisfa i familiari delle 43 vittime. In molti erano in aula ad ascoltare questa sentenza, seduta accanto a loro anche la sindaca di Genova Silvia Salis. I familiari ci hanno detto: è un primo passo, speriamo ora che l'appello non porti a una ulteriore decurtazione di questi anni di condanna. Per ora da Genova è tutto, linea allo studio.
3: Grazie Zazzera. C'è stato un altro morto sul lavoro, un operaio di 33 anni ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino, Lecce, mentre stava facendo dei lavori per l'installazione della fibra. Stamattina anche in provincia di Treviso è deceduto un altro operaio schiacciato da un rullo durante un'attività estrattiva in una cava. Il ministro della giustizia Nordio ha avviato un'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Mario Ruggero, il gioielliere 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. La maggioranza di governo aveva avviato stamattina la raccolta di firme per chiedere l'intervento del Presidente della Repubblica. Via libera della Camera alla riforma della legge elettorale. Il testo è stato approvato con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti al termine di una votazione a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.
5: Applausi e strette di mano, ma anche fischi e cartelli di protesta in aula dopo il via libera. La maggioranza vota compatta, l'Italia non può permettersi ingovernabilità e una perenne campagna elettorale, sottolinea Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, che poi attacca le opposizioni sulle preferenze.
6: Fratelli d'Italia avrebbe votato anche per i vostri emendamenti sulle preferenze. Vigliaccamente l'avete ritirati!
5: Per Forza Italia nasce lo stabili come eredità di Berlusconi. Dalla Lega un sì alla stabilità per evitare di spianare il campo a forze meno democratiche. No, dei Vannacciani, con l'apertura ad un eventuale sì se al Senato verranno riproposte le preferenze. Opposizioni all'attacco. Il governo ha tradito l'Italia su tutto, l'affondo della segretaria PD Elly Schlein. Perfino le donne, ha detto, sono state tradite dalla prima premier donna.
7: Ma non vi preoccupate, potete anche cambiare questa legge pessima. Noi lavoreremo per vincere con i nostri alleati, con qualunque legge elettorale.
5: I 5 Stelle Giuseppe Conte ha parlato di arroganza del centrodestra e di governo al capolinea. Non vi permetteremo di confondere il Colle del Quirinale con Colle Oppio. L'avvertimento. Infine, per Fratoianni Verdi Sinistra, quella approvata è solo una schiforma. Francesco Macaro, GR1.
3: Scuola, il rapporto Invalsi 2026, bilancio a metà per i nostri studenti, cala la dispersione, si assottiglia il divario tra nord e sud e migliorano le competenze dei ragazzi su inglese e digitale. Siamo però ancora lontani dai livelli pre-Covid. A preoccupare sono soprattutto le elementari, storico punto di forza del nostro paese, e se in italiano i risultati sono più o meno stabili, in matematica si registra un calo anche di 10 punti percentuali. Brescia celebra la sua vittoria alata con una festa lunga 5 giorni da oggi a lunedì 20, data in cui ricorre il bicentenario del ritrovamento della grande statua in bronzo di epoca romana.
2: Simbolo di Brescia, capolavoro della Brixia colonia romana, la Vittoria Alata fu ritrovata dopo secoli e secoli in una intercapedine dell'area del Capitolium, nel parco archeologico della città. Francesca Bazzoli, presidente Fondazione Brescia Musei.
8: Io la chiamo la divinità laica della nostra città, per dire che è uno straordinario reperto archeologico che ha avuto la grande capacità di diventare un simbolo a cui la comunità cittadina riconosce grande valore anche per la contemporaneità, non solo per il suo valore archeologico.
2: E per questo ne festeggiate il ritrovamento?
8: Dal ritrovamento della Vittoria Alata incomincia la storia dei musei della nostra città, una storia che vogliamo sempre più rilanciare, perché Brescia, oltre a essere una grande capitale dell'industria, è anche una grande capitale dell'arte, e la Vittoria Alata è il simbolo di questa rinascita di Brescia come grande città d'arte.
2: Per la festa del bicentenario del ritrovamento organizzate visite, laboratori, una notte bianca della Vittoria Alata e una mostra che è un omaggio alla statua di 40 fotografi italiani.
8: Che tutti l'hanno ritratta e ne testimoniano l'imperitura bellezza, ma anche l'iconicità.
2: Federico Pietranera, GR1.
3: Ci fermiamo qui, ora l'estate in onda, buon ascolto.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

qualcuno che si inventa di avere anche da fare. Mia madre mi chiedeva, ma tu di che vivrai? Mio padre sorrideva, vedrai, vedrai, ce la farai.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Un cordiale saluto da Mario Lipari
3: e Roberto Rantucci.
2: Diamo il via a questa nuova puntata di Arcobaleno musicale con
3: Il volo
2: lontano dagli occhi,
3: Julio Iglesias,
2: Se tornassi,
3: Nicola Di Bari,
2: Paese
3: e Luis Miguel.
2: Noi ragazzi di oggi, a tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Buona giornata e buona estate da Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci.
0: State ascoltando Arcobaleno Musicale sulle onde di CFMB 1280.
1: Continuiamo con il nostro blocco musicale scelto dal nostro Mario Lipari, che ci farà ascoltare ora Iva Zannicchi con
0: Morir d'amore,
1: Adriano Celentano,
0: La storia di Serafino
1: e Hernan Brando e Alessandro Lucca,
0: Il suono del silenzio.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre, con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Adesso è il turno di un inconfondibile duo, Luciano Pavarotti e Ligabue,
0: con Certe Notti,
1: La Grande Dalida,
0: Ci Sono Fiori
1: e Charles Aznavour,
0: L'Istrione.
1: Buon ascolto.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale, programma di successi sempreverdi italiani ed internazionali, a cura di Mario Lipari
1: e Roberto Rantucci. Continuiamo adesso con Toto Cotugno,
0: con Solo Noi,
1: Albano,
0: Lei
1: e Eros Ramazzotti con Ricky Martin.
0: Non siamo soli.

insegue il tempo. Ed in questa lunga corsa senza vincitori si dimentica tutto, tranne il ricordo dei momenti più importanti. Sì, proprio come quello in cui sei arrivata tu. Ed io lascerò sempre che i tuoi occhi restino accesi nei miei sogni. Per te un Dio buono ha innalzato montagne, disteso praterie, scavato mari con luce ed ombre, nell'inconsapevole certezza della tua meravigliosa presenza.

la tua luce che illumina il buio delle mie notti e caccia via tutti i fantasmi, tutte le inevitabili malinconie. A me basta solo questo tuo piccolo spazio di luce per bruciare i rami secchi della mia anima. Ed ogni notte, in ogni alba, in ogni tramonto, anche se sarai lontana, io ti vedrò, io ti sentirò, io ti parlerò, perché tu sei nel respiro del vento, nel calore della terra, nella voce di ogni mio silenzio.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint-Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: E siamo quasi arrivati ai saluti, allora come ultima canzone Mario cosa ci fai ascoltare?
1: Ho scelto Guantanamera con l'orchestra di Paul Morian.
0: Bella, noi ci diamo appuntamento alla settimana prossima.
1: Giovedì prossimo e sabato mattina.
0: Perfetto, auguriamo a tutti quanti una buona giornata.
1: Arrivederci.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

Benvenuti e buon pomeriggio. Questo è l'ultimo appuntamento della settimana targato 16 luglio 2026, 197esimo giorno dell'anno. Ed essendo giovedì abbiamo i consueti appuntamenti, vale a dire il collegamento con la sede del CRAIC alle 15.30, alle 15.45 ci sarà sotto il cielo di Napoli, alle 17.15 suggerimenti letterari in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, e oggi parleremo del libro che ha vinto il premio Strega. Il perché di un perché. Per quanto riguarda invece l'angolo del buon umore, abbiamo oggi Enrico Brignano, mentre il dottor Filippo Ongaro ci spiegherà come superare i momenti difficili. Informazione e notiziari a cura della RAI alle 16 e alle 17, tante belle canzoni e utili consigli per gli acquisti. In sala regia ci assiste Océane Brisbois-Baudry, pronta con la prossima canzone che ci presentano Ivana Spagna con Jay Santos, Cartagena. Grazie per averci scelto anche oggi e buon ascolto.

Il bollettino meteorologico è più o meno come quello di ieri, fa soltanto un po' più freschetto, ma a noi la cosa non dispiace. Sono 23 i gradi all'esterno dei nostri studi, il tasso di umidità è del 55%. La massima prevista per oggi è di 25 gradi. Domani soleggiato con 25 gradi di massima, sabato invece cielo coperto, 20 gradi di massima e pioggia. Domenica soleggiato e si torna a una massima di 24 gradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:39. Torniamo alla musica e lo facciamo con Albano e Romina, una coppia amatissima della musica italiana. Ci presentano un brano dal titolo Raccogli l'attimo ed è un invito a vivere il presente, a cogliere la bellezza delle piccole cose e a non lasciare sfuggire le emozioni. Ascoltiamoli insieme.

0: State ascoltando Buon Pomeriggio all'antenna di CFMB 1280 sul vostro quadrante radio. È il momento del taccuino sociale. Microfono a Roberto Rantucci.
1: Taccuino sociale.
2: Il Club des Jeunes de la Doversière vi avvisa che ogni sabato sera del mese di luglio ed agosto si balla fuori nel parco al 7560 Boulevard Lacordaire, con inizio alle ore 19.
0: I testimoni di Geova invitano il pubblico a partecipare alla serie annuale di congressi mondiali sul tema Felici per sempre. Quest'anno per la prima volta terranno il loro congresso in lingua italiana con un programma gratuito di 3 giorni, dal 17 al 19 luglio. Presso la sala del Regno dei Testimoni di Geova, al 4680 Amiens a Monterrey Nord. Per ulteriori informazioni contattate il portavoce regionale Dani Esperanza al 514-616-1311.
2: A partire dal 10 luglio si balla sotto le stelle al Parc de l'Orme al 6060 Rionfleur a Saint-Léonard ogni venerdì sera dalle 19 alle 22. Venite numerosi a ballare il ballo in linea, ballroom, disco e rock and roll. La presidente Maria D'Alessio vi aspetta numerosi offrendo caffè e dolci. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière à Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 con la Rousselière à Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, all'11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazione entro il 17 luglio chiamando Enrica Uva al 514-884-6420. La Federazione delle Associazioni Venete, con la collaborazione del Circolo Vicentini, associazioni trevisani, padovani e il Centro di Cultura Veneta, organizza l'annuale picnic Sagra Veneta al Club Mascouche al 2501 rue Iberville domenica 26 luglio con inizio alle ore 11. Un ottimo pranzo all'insegna della tradizione Veneta vi aspetta. Si raccomanda di riservare telefonando a Rosella Dal Cengio al 514-659-3873 o Nerilla Brotto al 514-234-6476. L'oratorio San Gabriele della Dolorata invita tutti i fedeli alla festa patronale di San Gabriele. Sabato 8 agosto, vigilia della festa, siete invitati a un pellegrinaggio di preghiera portando il vostro pranzo e vivere una giornata di grazie e chiedere la protezione di San Gabriele, patrono della gioventù. Domenica 9 agosto alle ore 10, processione con l'incontro della Madonna della Dolorata e San Gabriele, seguita dalla celebrazione eucaristica. La giornata sarà allietata dal DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazione contattate Gina al 514-999-4313.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: Complesso Funebre Loreto. Esperienza e sensibilità, servizio personalizzato, perché nei momenti di dolore occorre comprensione. Il Complesso Funebre Loreto è un luogo di pace, efficiente, moderno, in grado di rispondere in pieno alle necessità della famiglia italiana, addolorata dalla perdita di una persona cara. Il Complesso Funebre Loreto è situato al 4975 Boulevard des Grand Prairies Angolo View a Saint-Léonard. Per ogni informazione telefonate al 325 35 35.
4: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Creation Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Creation Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 22 luglio, uva senza semi, verde o rossa, 2,44 la libra. Filetto di manzo, sottovuoto, $16,99 la libra. Carne macinata magra di vitello da latte, $4,77 la libra. Formaggio in blocco Petit Quebec, 400 grammi, $5,47. Mortadella San Daniele, $4,49 la libra. Olio extravergine d'oliva Cedar, 2,8 litri, $24,99. Caffè in grani Lavazza, 1 kg, $21,99.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre.

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ed ora, con gli omaggi del Repos Saint-François d'Assise, vi presentiamo InfoCraic, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi.
2: Come di consueto, eccoci collegati con la sede centrale del CRAIC. In linea abbiamo Fabrizio Intravaia. Ciao Fabrizio.
3: Ben ritrovata Ivana e un cordiale saluto a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di CFMB. Oggi mi trovo nella sede del CRAIC e sono in compagnia del mio collega Marco Coniglione, a cui do subito il benvenuto. Ciao Marco.
4: Grazie Fabrizio, un bel ritrovare a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
3: E vogliamo affrontare insieme il problema del decondizionamento. Ecco Marco, è una parola un po' difficile forse, sì. Ma ecco, proprio per questo vogliamo cercare di spiegare in che cosa consiste, che cos'è il decondizionamento e cosa si può fare. Sì. In proposito,
4: il decondizionamento è in generale tutto quello che è l'insieme della perdita di attività fisica, di perdita di mobilità, ma anche perdita di udito e automaticamente anche tutte le ricadute che può avere lo stato fisico, diciamo, di una persona anziana che va a perdere alcune capacità sulla socialità. Quindi quando parliamo di decondizionamento è un concetto che è strettamente legato all'isolamento. Perché? Perché sia l'isolamento, quindi il fatto magari di vivere da soli o di non avere molti contatti con amici, con la famiglia, può accentuare queste problematiche legate appunto alla condizione fisica, sia al contrario qualche piccolo problema legato magari alla perdita di udito o alla perdita di mobilità può spingere gli anziani a, diciamo, ritirarsi, magari a uscire un po' di meno, non frequentare gli amici proprio perché magari si ha problema d'udito e si ha problema o si ha problema a camminare. Questo è molto rischioso perché una volta che si genera questa doppia relazione, sono due elementi, quindi quello della perdita di condizione fisica e quello dell'isolamento, che si autoalimentano uno con l'altro, quindi si deve necessariamente agire per interrompere questo legame. Ed è quello che facciamo noi al CRAIC, prima di tutto con tutto l'insieme di attività che offrono i nostri club dell'Age d'Or, ma anche quello che facciamo attraverso i progetti specifici come i corsi di ginnastica. Abbiamo concluso l'anno passato, abbiamo concluso il corso di tablet, perché anche quello lì è una forma, diciamo, che tende a escludere gli anziani da una parte della socialità di questi giorni. Ecco.
3: Quindi ecco, l'isolamento ha delle ripercussioni appunto sia sul piano fisico che sul piano mentale.
4: Sì.
3: Ecco, hai parlato Marco di attività che offre il CRAIC, lo ricordiamo, noi nella nostra sede, a parte le attività che si svolgono nei club, ci sono i vari corsi di ginnastica che si fanno. Ecco, ricordiamolo un attimo, così mettiamo le persone che ci ascoltano nello status mentale. Magari dici, ah vedi, ho sentito che ci sono queste cose, forse
4: sì,
3: magari
4: sì,
3: con la ripresa delle attività potrebbero essere interessate.
4: Certamente, adesso sembra ancora lontano, ma a settembre,
3: esatto, il tempo... settembre è dietro l'angolo.
4: Esatto, il tempo vola, a settembre Con settembre appunto inizia tutto l'insieme delle nostre attività, ma è anche vero che ci sono dei club per esempio che rimangono aperti e anche essi offrono delle attività simili a quelle che offriamo noi qui al nostro centro. Principalmente quello secondo me che rappresenta molto bene questo tentativo di rompere la connessione tra il decondizionamento e l'isolamento è stata un'esperienza fantastica che continua ancora oggi, che è quella del corso di ginnastica articolare su sedia, perché è proprio simbolico di una piccola attività di soltanto di un'ora a settimana, che però è proprio stata molto apprezzata dai nostri anziani, da quelle persone che partecipano, proprio perché con dei semplici esercizi svolti da seduti si riesce a mantenere una flessibilità nei movimenti, nelle articolazioni, che torna utile nella vita di tutti i giorni. Quindi una cosa importante che con un minimo sforzo può ritardare la perdita di mobilità in molti casi, ma anche appunto rendere più facile delle cose più banali che facciamo a casa, come allacciarsi le scarpe o prendere qualcosa che sta un po' più in alto in qualche scaffale.
3: Esatto, che noi forse dei gesti che consideriamo banali, ma che non sono più banali per le persone anziane.
4: Esatto.
3: E quindi poi sembra, poi in realtà questi esercizi, questo tipo di ginnastica su sedia si può replicare poi tranquillamente anche in casa, quindi
4: esatto.
3: Cioè non è più quel corso di un giorno a settimana, ma tu lo puoi fare tranquillamente a casa tua,
4: sì,
3: quando vuoi, insomma.
4: Sì, anche perché il nostro corso di ginnastica articolare su sedia è dato da un professionista che è molto apprezzato, proprio perché si sofferma a spiegare bene, fa fare anche esercizi che riguardano la respirazione, e questo è un altro elemento, perché certe volte insieme, se si impara a gestire bene la respirazione, si riesce anche ad agire su magari degli stati di ansia, dei momenti un pochettino più di emotività, e quindi questo è molto utile, molto molto.
3: Benissimo Marco, allora questo segmento noi lo dedichiamo così, parliamo delle varie attività che si svolgono nei club, spesso e volentieri andiamo nei club per intervistare i presidenti, i membri ci parlano delle loro attività,
4: sì.
3: Ma serve anche come segmento informativo.

0: For all your Italian grocery shopping, visit Les Aliments Selina. Salvatore and Lena are happy to answer any question you may have about their products. Whether you're an aficionado or a first-timer, you'll find the ingredients to make your meals a success. It's a busy world out there. You deserve a pleasant and enjoyable shopping experience. So visit Les Aliments Selina and bring Italy to your table in the Hudson Shopping Center on Harwood, Wednesdays through Sundays. For hours and more, visit epizzerieselina.ca.
1: Andare oltre, cercare di trattare altri temi, come per esempio possono essere la prevenzione per le cadute, che sembrano una cosa banale, ma anche lì con qualche piccolo accorgimento, con qualche piccola precauzione, certe volte con una caduta si rischia di avere delle brutte conseguenze, o comunque in genere aspetti che riguardano la salute.
2: La salute delle persone. Benissimo Marco, io ti ringrazio e ringrazio naturalmente le Repos San François d'Assise, che ci permette appunto di parlare, che ci offre questo spazio. Sì. E continuate ad ascoltarci e così vi daremo altri preziosi consigli. Grazie a tutti e appuntamento alla prossima. Ciao.
1: A presto.
3: Ringrazio Fabrizio e Marco, saluto con affetto tutti gli amici del CRAIC, buon proseguimento di giornata e appuntamento alla settimana prossima.
4: Avete ascoltato Info CRAIC, rubrica dedicata alle persone della terza età in collaborazione con il Consiglio regionale delle persone anziane italo-canadesi. Un omaggio del Repos Saint-François d'Assise.
3: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
5: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Délices La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
6: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio, offrendovi sempre incredibili speciali.
7: Cavolfiori 2 per 5 dollari, cosce di pollo 2,79 la libra, farina Caputo 00, 1 kg, 2 confezioni per 7 dollari.
6: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.

Sotto il cielo di Napoli oggi iniziamo con un brano che unisce il talento e la passione di due grandi interpreti della musica partenopea, Andrea Sannino e Franco Ricciardi. Te voglio troppo bene, una canzone che racconta un sentimento profondo, sincero, con tutta la forza della tradizione napoletana. Segue Nino D'Angelo con la canzone che nel 1999 presentò il Festival di Sanremo e che è rimasta nel cuore di tutti, Senza giacca e cravatta. Una canzone che racconta la semplicità, l'amore senza apparenze, ma soprattutto il valore di essere se stessi. Buon ascolto!

0: alle ore 16, appuntamento con il GR a cura della RAI.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Vanessa Giovagnoli, a Genova la sentenza per il crollo del ponte Morandi, in diretta al nostro inviato Simone Zazzera.
5: Condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione. Don Ferri Mitelli Michela alla pena di anni 11 di reclusione. Ceneri Maurizio De Angelis.
6: 32 condanne e 25 tra assoluzioni e prescrizioni. Le pene inflitte non arrivano a 200 anni di carcere, meno della metà rispetto a quanto aveva chiesto l'accusa, ma il procuratore di Genova Carlo Nicola Piacente si è detto soddisfatto perché l'impianto accusatorio ha retto e i principali vertici di Autostrade per l'Italia all'epoca del crollo e della controllata Spea che doveva occuparsi della manutenzione sono stati condannati, così come alcuni funzionari e consulenti del Ministero dei Trasporti per la mancata vigilanza. La pena più alta, 12 anni di carcere all'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci, per lui la richiesta era di 18 anni e 6 mesi, 11 anni all'ex capo nazionale delle manutenzioni di Autostrade Michele Donferri Mitelli, per il quale invece erano stati chiesti 15 anni e mezzo, 10 anni ciascuno agli ex dirigenti di Spea Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri, 5 anni all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero Mauro Coletta. Soddisfatti i familiari delle vittime che si sono abbracciati in aula commossi. Speriamo, ci hanno detto, che l'appello non riduca ulteriormente queste pene, ma intanto diciamo grazie alla Procura e alla Guardia di Finanza per il gran lavoro di indagine fatto che ha stabilito che il crollo del viadotto si poteva evitare. Di tutt'altro avviso gli avvocati di Castellucci che promettono battaglie in appello. E per ora da Genova è tutto, linea allo studio.
4: L'Iran ha chiesto agli Houthi, ribelli yemeniti filo-iraniani, di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive l'agenzia Reuters. La chiusura dello stretto tra Djibouti e Yemen dopo Hormuz rischia di innescare una crisi energetica globale col blocco temporaneo delle due principali vie di esportazione del greggio dal Medio Oriente. In Ucraina continua a far discutere la sostituzione del ministro della difesa Fedorov. Anche Bruxelles avrebbe accolto con sorpresa la decisione, con il commissario alla difesa Kubilius che ha sottolineato l'importanza di proseguire il lavoro iniziato. Il presidente Zelensky, dopo le proteste di piazza, ha parlato della necessità di una maggiore unità tra Ministero della Difesa e Forze Armate. La coda della guerra russo-ucraina porterà probabilmente da gennaio uno stop completo del gas russo, e questa è una preoccupazione per tutta l'Europa, lo ha detto l'amministratore delegato dell'Eni Descalzi, aggiungendo che l'Italia dovrebbe raggiungere il 90% degli stoccaggi a gennaio, ma altri paesi si dovrebbero fermare al 70%. Inoltre, ha aggiunto Descalzi, il nuovo blocco di Hormuz cambia la situazione energetica mondiale. E i timori per i beni energetici da mesi, lo sappiamo, si riflettono sui mercati. Allora ci aggiorna in diretta da Milano Luigina Venturelli.
7: Sì, dopo le ultime notizie dal Medio Oriente, il prezzo del petrolio che stamattina era in lieve calo ha ripreso a salire. Il Brent è scambiato a $85.50, più 12% rispetto ad una settimana fa, e altrettanto fa il gas, che ad Amsterdam passa di mano oltre i 55 euro al megawattora. Le borse europee nel frattempo continuano la seduta in territorio negativo. Milano e Parigi cedono lo 0,6%. La più pesante è Francoforte, quasi un punto percentuale di perdita. I mercati sono mossi ancora dai due temi principali di questi mesi, la guerra in Iran e l'intelligenza artificiale. Quest'ultima ha mandato a picco vari titoli dei produttori di microchip questa mattina in Asia e ora nuovamente negli Stati Uniti, dove Wall Street ha aperto la seduta in modo contrastato. Il Dow Jones è sulla parità, invece il destino dei tecnologici, il Nasdaq, cede oltre l'1%, e non a caso anche a Piazza Affari il titolo peggiore, quello del produttore di semiconduttori STM, meno 5%.
4: La Camera ha approvato in prima lettura la riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari, 2 astensioni. Il testo, votato a scrutinio segreto, passa ora all'esame del Senato. Il ministro della Giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori nel 2021 a Grinzane Cavour. Il centrodestra ha promosso una raccolta firme allarme tra i parlamentari a sostegno dell'atto di clemenza. L'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa occidentale, Italia spaccata in due, numeri fragi al nord e picco di calore al centro-sud. Oggi sono 15 le città da bollino rosso, che saliranno a 16 domani e a 19 sabato. Ci fermiamo qui, la linea al Tour de France.
0: Il cambio odierno del dollaro canadese vede l'euro a 1,61, mentre il dollaro americano è scambiato a 1,41.
3: Previsioni del tempo.
0: Giornata soleggiata e venti provenienti dall'ovest alla velocità di 30 km orari, con raffiche che raggiungeranno i 50 km. Minima questa notte 15 gradi. Abbiamo raggiunto la massima prevista per oggi, che era di 25 gradi. Il tasso di umidità è del 42%. Domani soleggiato con una massima di 25 gradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:39.

Ci sono canzoni che attraversano il tempo senza perdere la loro forza. La mia storia tra le dita, pubblicata nel 1994, è uno dei brani più amati di Gianluca Grignani. Una ballata intensa e malinconica che racconta la fine di un amore, con parole profonde e un'interpretazione carica di emozione. È stata riproposta da tantissimi artisti, tra cui Laura Pausini l'anno scorso, e ricorderete le polemiche che ci sono state, ma oggi ascoltiamo la versione originale con Gianluca Grignani.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Cavolfiori 2 per 5 dollari, cosce di pollo 2,79 da libra, farina Caputo 00, 1 kg, 2 confezioni per 7 dollari.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Il cittadino canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il cittadino canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Longelier. Telefono 514-327-1656. CFMB.
4: Siamo in onda con il programma Buon pomeriggio all'antenna di CFMB 1280 sul vostro quadrante radio. Oggi il dottor Filippo Ongaro, dopo le ore 17, ci spiegherà come superare i momenti difficili. Perché purtroppo prima o poi nella vita di tutti arrivano ostacoli, perdite, traumi e difficoltà varie. Ma adesso ascoltiamo Baby K con Dimmi Dimmi.

0: fare acquisti.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
3: Tentacoli di calamari molto grandi, 6,99 la libbra. Gamberi bianchi già puliti a 9,99 la libbra. Polpa di pomodoro mutti, 398 ml a 1,99 dollaro. Scaloppini di vitello da latte a 26,99 la libbra. Ananas e broccoli del Quebec a 1,99
2: dollaro. Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
4: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

Domenica prossima ci sarà l'entusiasmante, attesissima finale del campionato mondiale di calcio 2026, un campionato che ha regalato davvero tantissime emozioni. Al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, scenderanno in campo Argentina e Spagna. Un grande in bocca al lupo e che vinca la squadra migliore. Ascoltiamo gli 883 con La dura legge del gol.

0: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: uva rossa senza semi 1,99 la libra, clementine 1,49 la libra, angurie senza semi 4,99, piloni di pollo freschi 1,99 la libra, bistecca rib steak 9,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 68 52 Jean Canonès. Dove fare la spesa è sempre un piacere.

0: 10 alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: Presso Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, luglio è l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Partite tranquilli per le vacanze con la vostra nuova Hyundai 2026. Approfittate delle straordinarie offerte di Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles. Affittate la fantastica Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana per 60 mesi e con anticipo zero. Oppure aggiungete solo $13 a settimana e scegliete l'economica Hyundai Tucson Hybrid. Fate la locazione dell'apprezzata Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Si applicano alcune condizioni. Per maggior dettagli fate una visita al concessionario Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia disponibilità e veicoli e consegna rapida. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles al 12260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Sono aperti anche il sabato.

Ecco, nel caldo non c'è niente di più rigenerante di un buon tè freddo. Prepararlo in casa evita di introdurre zuccheri e conservanti, ma soprattutto consente di assumere i suoi benefici.

0: For all your Italian grocery shopping, visit Les Aliments Selina. Salvatore and Lena are happy to answer any question you may have about their products. Whether you're an aficionado or a first-timer, you'll find the ingredients to make your meals a success. It's a busy world out there. You deserve a pleasant and enjoyable shopping experience. So visit Les Aliments Selina and bring Italy to your table in the Hudson Shopping Center on Harwood, Wednesdays through Sundays. For hours and more, visit epizzerieselina.ca.
1: Bianca richiedono temperature intorno ai 70-80 gradi centigradi, mentre il tè nero, che è già ossidato, necessita di acqua quasi a bollore. Un'alternativa poi per l'estate è l'infusione a freddo. Comporta ore di attesa, ma permette un rilascio maggiore di antiossidanti, regalando un gusto più morbido e un profilo aromatico delizioso.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Pesche e noci, $3.99 da libra. Filetti di maiale, $4.99 da libra. Parmigiano reggiano, 3 stelle, $17.19 la libra. Acqua Lete, 6 bottiglie da 1,5 litri, 3 confezioni per $5.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Ciliegie rosse, grandi, $4.99 da libra. Trio di cotolette di maiale con osso, $2.49 da libra. Mortadella Mastro, $12.99 da libra. Granita Luigi, 1.6 kg, $10.99 ciascuna.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
2: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli, una grande selezione di pentole Creusot, accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514 654 4630.

Ascoltiamo ora uno dei brani più amati del compianto Sandro Giacobbe, riproposto oggi in una nuova versione, un remake che conserva tutto il fascino dell'originale, arricchendolo di una veste sonora più attuale, da Empi. Il titolo è «Sarà la nostalgia».

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Una buona serata da Massimo Cecchini. Prime condanne per il crollo del ponte Morandi. Il tribunale di Genova ha emesso la sentenza quasi 8 anni dalla tragedia in cui morirono 43 persone. L'inviato.
5: In nome del popolo italiano, Tribunale di Genova, condanna.
6: Dei 400 anni di carcere chiesti dall'accusa, ai 32 condannati ne sono stati inflitti poco più di 170, 12 all'ex amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, 11 anni all'ex capo nazionale delle manutenzioni, Michele Donferri Mitelli, 10 agli ex dirigenti di Spea, Emanuele De Angelis e Maurizio Ceneri, 5 e 4 ai due funzionari del Ministero dei Trasporti, Mauro Coletta e Carmine Testa, assolti invece i loro colleghi Giovanni Proietti e Bruno Santoro, insieme ad altri 23 imputati, alcuni per prescrizione. Un verdetto che soddisfa il procuratore di Genova, Carlo Nicola Piacente.
7: L'impianto accusatorio ritengo che abbia parzialmente tenuto.
6: Di tutt'altro avviso l'avvocato di Castellucci, Gianpaolo Accini.
8: Siamo sicuri che la Corte d'Appello vorrà porre un rimedio a questo che riteniamo un errore.
6: Commossi i parenti delle 43 vittime del Morandi, a rappresentarli l'avvocato Raffaele Caruso.
9: Il ponte non è caduto per caso, c'è una responsabilità che attraversa tutti i soggetti coinvolti, ASPI, SPEA e i controllori, il ministero, vuol dire che questo crollo poteva essere evitato.
6: Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
4: Il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio nel 2021. A sostegno dell'atto di clemenza, il centrodestra ha promosso una raccolta firme. Via libera della Camera, in prima lettura la nuova legge elettorale, il testo è stato approvato con 217 voti favorevoli, 152 contrari, 2 astensioni e ora passa all'esame del Senato. Scontro in aula durante il voto, le opposizioni parlano di una truffa, mentre il centrodestra difende la riforma sostenendo che garantirà maggiore stabilità al paese e al sistema politico. E siamo alle notizie dall'estero. Con la guerra tra Stati Uniti e Iran, nonostante l'appello dei mediatori pakistani a riprendere i colloqui, continuano i raid e si teme un allargamento del conflitto. Ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
10: Sì, proprio poco fa media iraniani hanno dato notizia di nuovi attacchi statunitensi intorno all'isola di Kerch nello stretto di Hormuz e a Bandar Abbas nel sud. Il conflitto dunque continua a intensificarsi dopo i nuovi raid americani della notte e le rappresaglie della Repubblica Islamica sui paesi della regione, Bahrain, Kuwait e Giordania, che affermano di aver intercettato missili e droni, colpita anche una nave commerciale al largo di Bassora. Nelle scorse ore le forze statunitensi avevano confermato di aver centrato tra l'altro una petroliera vuota che tentava di forzare il blocco di Hormuz e i raid non si erano limitati alla costa ma avevano coinvolto anche la capitale Teheran. Il regime degli Ayatollah accusa Washington di crimini di guerra per l'attacco in un'area vicina a un ospedale pediatrico ad Ahvaz che avrebbe portato all'evacuazione di oltre 200 pazienti. Gli iraniani da parte loro, secondo l'agenzia Reuters, hanno chiesto ai miliziani yemeniti Houthi di tenersi pronti a bloccare il cruciale passaggio di Bab el-Mandeb verso il Mar Rosso e la fazione alleata di Teheran minaccia addirittura di colpire l'Arabia Saudita se questa attaccasse lo Yemen.
4: E grazie a Davide Maggiore. La chiusura dello stretto di Hormuz pesa sui mercati finanziari europei. Milano perso lo 0,07%, negative anche Francoforte e Parigi. Il petrolio è sostanzialmente piatto con il Brent poco sotto gli $85 al barile. Maxi multa del garante della privacy a Wind 3, 1.715.000 euro per gravi carenze nella sicurezza informatica. Due accessi abusivi ai sistemi aziendali hanno consentito il furto dei dati personali di oltre 365.000 clienti. A 41.000 utenti sono stati sottratti anche i dati relativi ai metodi di pagamento, tra cui IBAN e informazioni sulle carte di credito. Meteo, Italia divisa in due, nubi fragi e temporali al nord, caldo sempre più intenso al centro-sud, oggi sono 15 le città da bollino rosso per le ondate di calore, 16 domani e 19 sabato. Intanto la cabina di regia del Ministero della Salute segnala che giugno 2026 è stato il secondo mese più caldo di sempre, mentre l'eccesso di mortalità tra gli over 65 è rimasto contenuto al 3%, al di sotto della media globale ed europea. E chiudiamo con la musica. All'ippodromo delle Capannelle a Roma arriva questa sera il Rock Daily FIBA. Nella formazione originale con Piero Pelughi, Gorenzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, la band toscana fa tappa nella capitale con il tour celebrativo dei 40 anni del loro disco 17 Re, che diventerà a novembre un album live. I concerti proseguiranno fino a Ferragosto. Sono le 18:05, la linea va all'Italia in diretta, il prossimo GR1 alle 19.
2: Il cambio odierno del dollaro canadese vede l'euro a 1,61, mentre il dollaro americano è scambiato a 1,41.
0: Il notiziario che segue vi è offerto con gli omaggi del salone funerario Magnus Poirier, da 100 anni al servizio della comunità. Magnus Poirier, 100 anni al servizio della comunità. Dal 1923 la famiglia Magnus Poirier si prende cura dei vostri momenti di maggior difficoltà. Dispone di prestigiosi ambienti che risplendono di serenità e pace, sempre con professionalità e sensibilità, nel rispetto delle tradizioni e delle preferenze delle famiglie. Per informazioni 514-727-2847. Per onorare la memoria dei vostri cari, Magnus Poirier, da 100 anni e 5 generazioni al vostro servizio.
3: Previsioni del tempo.
2: Giornata soleggiata e venti provenienti dall'ovest alla velocità di 30 km orari con raffiche che raggiungeranno i 50 km. Minima questa notte 15 gradi. Abbiamo raggiunto la massima prevista per oggi che era di 25 gradi. Il tasso di umidità è del 42%. Domani soleggiato con una massima di 25 gradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:39.

0: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com. Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Pesche e noci, $3.99 da libra. Filetti di maiale, $4.99 da libra. Parmigiano reggiano, 3 stelle, $17.19 la libra. Acqua Lete, 6 bottiglie da 1,5 litri, 3 confezioni per $5.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Ciliegie rosse grandi, $4.99 la libra. Trio di cotolette di maiale con osso, $2.49 la libra. Mortadella mastro, $12.99 la libra. Granita Luigi, 1.6 kg, $10.99 ciascuna.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longely.

0: Ed ora CFMB, Radio Italiana Montreal, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura, presenta Suggerimenti Letterari.
1: Nel nostro angolo letterario di oggi vorrei consigliare il libro che ha appena conquistato il Premio Strega 2026, Convitati di pietra, di Michele Mari. Ricordo che il Premio Strega è il più influente premio letterario italiano e quello che più di ogni altro incide sulle vendite dei libri. Michele Mari ha 70 anni, ha insegnato a lungo letteratura italiana all'Università Statale di Milano e ha scritto molti romanzi dal 1989 in avanti. È uno dei più originali e stimati scrittori italiani in attività, ma non era mai stato candidato allo Strega prima di quest'anno. E veniamo alla trama. È un romanzo che, prendendo spunto da una rimpatriata tra ex compagni di liceo, ci porta a riflettere sul tempo che passa, sui ricordi che riaffiorano e sui legami che continuano a influenzare le nostre vite. Con la sua scrittura raffinata e coinvolgente, Mari intreccia ironia, nostalgia e suspense, regalando una lettura intensa e ricca di sfumature. Se amate i romanzi che fanno riflettere e lasciano il segno, questo è sicuramente un titolo da mettere in cima alla vostra lista. A tutti buona lettura e un saluto agli amici dell'Istituto Italiano di Cultura.

0: Protagonista dell'angolo del buon umore oggi è il simpaticissimo comico romano Enrico Brignano. Nel suo monologo ci parla dei turisti che visitano l'Italia. Buon divertimento!
1: Prima o poi nella vita di tutti arrivano ostacoli, perdite, traumi, difficoltà. In qualche modo sono inevitabili. A volte viene da dire che sono dei regali difficili da digerire in prima istanza, ma spesso molto utili alla lunga distanza, per quanto difficile possa essere accettarli in quel momento. In realtà, personalmente ho sempre pensato che l'unico modo per evitare queste problematiche completamente sia quello di non vivere, di chiudersi dentro una sorta di gabbia protetta, e questo poi alla fine rischia di essere in realtà il problema o il trauma più grande. Eppure davanti ai momenti difficili ci sono delle persone che soccombono completamente e non si riprendono, e ci sono invece altre persone che magari non subito ma nel corso del tempo si rafforzano. Non voglio banalizzare nulla. Ho avuto a che fare nella mia vita con le mie difficoltà personali, ma soprattutto per via del mio lavoro ho incontrato persone con enormi difficoltà personali, e non voglio assolutamente banalizzarle, quindi vorrei che passasse il messaggio come le regoline d'oro per affrontare qualsiasi difficoltà e rinascere con un sorriso dopo una settimana. No, non è così. Spesso ci vuole un tempo molto lungo, soprattutto quando pensiamo a grandi perdite che alcune persone devono affrontare nella vita. Io faccio un altro ragionamento e dico semplicemente che sappiamo dal punto di vista neuroscientifico che ci sono delle risposte che sono molto diverse. Sappiamo che delle persone entrano in un meccanismo che è stato in alcuni contesti definito, no, come la sindrome post-traumatica da stress, che è devastante in termini di risposta e che ti porta sicuramente a peggiorare progressivamente la tua vita, e ci sono invece delle persone che anche davanti a un trauma di analoga natura entrano in un percorso che viene chiamata crescita post-traumatica. E quindi la domanda è come mai ci sono queste risposte così differenti, e ribadisco, non perché sono differenti gli eventi, e qui già dobbiamo superare un primo ostacolo assolutamente comprensibile. Tutte le persone che affrontano una difficoltà, una perdita, un trauma, la vedono come assolutamente unica e sono convinti che per loro questa cosa è assolutamente inevitabilmente diversa, del tutto differente da quello che vivono gli altri e molto peggio di quello che gli altri vivono. Ma in realtà questa, direi, è forse la prima regola che va un po' compresa, che è quella che non bisogna fare confronti. Non ha senso, come dire, enfatizzare il proprio dolore cercando di sminuire il dolore altrui, o viceversa. Ognuno vive le sue peculiarità e il grado di sofferenza purtroppo è totalmente individuale. Una persona può soffrire tantissimo per un evento che per un'altra persona è piuttosto banale, ma così è. Quindi direi il primo punto importante è che bisogna evitare questo tipo di confronto, e bisogna cercare di evitare di reputare la propria difficoltà come assolutamente unica, perché si entra in quella spirale negativa che è quella un po' del vittimismo, del dire perché è accaduto a me è accaduto questo, non è accaduto a nessun altro. In realtà le difficoltà sono molto trasversali, sono molto simili e ognuno le digerisce in maniera diversa, ma è piuttosto inutile fare questo confronto. Un secondo punto per me molto importante è quello di non isolarsi, che è molto connesso con questo, perché l'isolamento deriva molto dal reputare quello che è accaduto come una cosa assolutamente unica. E terzo punto, anche connesso a questo, è di non isolarsi nell'ottica di vedere la propria difficoltà, il proprio fallimento come qualcosa di cui vergognarsi, no? Come se fosse qualcosa che dobbiamo nascondere. In realtà, proprio per il fatto che ognuno ha difficoltà, traume, perdite, fallimenti, ognuno li ha, è bene condividere, è bene cercare di capire fin da subito che non sei solo, che non sei isolato, e a volte Questo è importantissimo perché puoi incontrare persone che ti aiutano ad affrontare quella difficoltà proprio perché ci sono già passati attraverso. Premesso che già solo il fatto di accorgerti che tanti altri hanno vissuto quella cosa ti alleggerisce il peso interiore, sicuramente puoi incontrare qualcuno che ti dà delle chiavi di lettura che ti sono molto utili. Altro punto importante, non focalizzarsi su ciò che non puoi più cambiare, ma focalizzati soltanto sulle cose che puoi effettivamente migliorare. È inutile provare a insistere su qualcosa che è fuori dal tuo controllo. Penso che rimanere immobile e non scegliere sia la cosa peggiore che una persona possa fare se è in difficoltà. È meglio fare un movimento, per così dire, nella direzione sbagliata e poi tornare indietro, ma muoversi, non restare immobile. Altra cosa importante, secondo me, è cercare di guardare a lungo termine. Perché è ovvio che se guardi a breve termine quella cosa che è accaduta avresti preferito non viverla, sicuramente. Ma forse se guardi a lungo termine puoi ritrovare un senso di speranza, che quella cosa acquisisca un significato che magari in quel momento non vedi, ma che potresti vedere più in là nel tempo. E ultima cosa, ma anche molto importante, curare te stesso, anche nella difficoltà, cercare di non perdere l'abitudine di amarti, di volerti bene, di trattarti bene, di rimanere in forma, di continuare a mangiare in un certo modo, perché questa cura, che potrebbe sembrare completamente fuori luogo in un momento di difficoltà, è quello che crea quello zoccolo da cui rinasci, piuttosto che invece lasciarti andare.
2: Spazio ai consigli per fare acquisti.
3: Bonanza la linea.
4: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome.
3: Bonanza la linea.
4: Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza la linea. Bonanza la linea. Non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza alla Lumière, questa settimana vi propone in gran speciale
5: uva rossa senza semi, 1,99 la libra, clementine, 1,49 la libra, angurie senza semi, 4,99, piloni di pollo freschi, 1,99 la libra, bistecca rib steak, 9,99 la libra.
4: Bonanza alla Lumière, 6852 Jean Panonest, dove fare la spesa è sempre un piacere.
6: Sono Antonio Migliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Luglio è l'événement L'Avenir Commence Maintenant Hyundai, da Hyundai Gabriel Anjou. Parti per le tue vacanze con una nuova Hyundai 2026. Grandi promozioni. Affitta la Hyundai Elantra Essential 2026 a soli $75 a settimana per 60 mesi con anticipo zero. Oppure affitta la fantastica Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 a partire da $99 a settimana. Per 60 mesi, sempre con zero di anticipo. E se aggiungi solo $13 a settimana, puoi scegliere la conveniente Hyundai Tucson Hybrid. Si applicano alcune condizioni. Per maggiori dettagli, vieni in concessionario. Abbiamo una grande scelta di colori e modelli. Hyundai Gabriel Anjou 7020 Boulevard Henri Bourassa Est. Telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!
7: CFMB.
0: Con la sua voce elegante e inconfondibile, Arisa ci regala una canzone bellissima, molto delicata e intensa, Rugiada, tratta dal suo ultimo album Fotomosse. Una canzone che parla di rinascita, di fragilità e della forza che si ritrova anche dopo i momenti più difficili.

0: Protagonista dell'angolo del buon umore oggi è il simpaticissimo comico romano Enrico Brignano. Nel suo monologo ci parla dei turisti che visitano l'Italia. Buon divertimento!
1: L'amore per il cibo è quasi sesso. E la cucina italiana addirittura è l'amore allo stato puro. Se uno deve parlare del meglio, non può non contemplare la cucina italiana. Questo che lo si dicono a tutti i psicanalisti del mondo. La cucina italiana, sulla cucina italiana il mondo non può aprire bocca, se deve aprire è per mangiare, punto. Poi la richiude, la riapre, la richiude, la riapre. Oh, la cucina italiana, ma mica è una sciocchezza. Ma se tu chiedi a uno straniero, ma che ne sanno? Tu chiedi a uno straniero, stranger, come here, listen to me, listen up. Che ti piace dell'Italia?
2: Oh, amazing, fantastic. Oh, I love it. I love spaghetti.
1: Spaghetti, manco sanno di spaghetti con tutti. Spaghetti, è facile. Spaghetti, mai sentito, sono scotti, si dice così, sono scotti già dalla pronuncia.
2: Spaghetti, cappuccino.
1: Pizza, con una Z sola, pizza con due Z, ce l'ho a poco, perché da me pretendi che io pronunzi bene le tue parole e tu da me quando parli smozzichi, perché? Perché? Pizza, spaghetti, cappuccino, per carità, buoni, pizza, spaghetti e cappuccino buoni, singolarmente, non tutte e tre insieme, gli stranieri si credono che questo sia un piatto unico, e gli stranieri, tu li vedi in Italia, camionate di stranieri che mangiano delle cose alle 5 di pomeriggio, alle 5 del pomeriggio noi in Italia non mangiamo nemmeno negli ospedali, in corsia non passano nemmeno la peracotta alle 5 del pomeriggio. In sala di rianimazione non mettono nemmeno le flebo alle 5 del pomeriggio. I turisti cenano alle 5 del pomeriggio, turista lo vuoi capire che se mangia a ceni alle 5 del pomeriggio, alle 9 ti viene un'altra volta fame e poi mangi troppo e ti schioppa il culo, lo vuoi capire? Turista una buona volta o no? Ma sono le abitudini sbagliate, ma come se mangiano alle 5 del pomeriggio vestiti come solo, Dio lo sa. Ma turista, ma tu... tu li vedi uscire dall'albergo, sai, con quelle porte girevoli che escono i turisti a frotte, che gli dici entrare, rigirate, non uscite, rientrate, andate a cambiare, dove vai in giro per le città d'Italia? Oh, in il paese dei grandi stilisti, ma dove vai tu turista vestito così? Ma dove vai? Nel paese di Armani, di Valentino, nel paese di Prada, Missoni, Versace, oh, il Dolce & Gabbana, in questo paese... tu vai vestito così e vai nelle migliori cattedre, nelle migliori cattedrali, nelle migliori basiliche, tu vestito un colore si abbinasse con altro, nemmeno con l'asfalto si abbinano. I turisti si vestono con la colla, si imbrattano di colla al buio, si buttano nell'armadio quello che gli rimane appiccicato, così ce ne escono. Ma ti sei vestito da solo o è una penitenza? Perché ti vesti così? Perché ti devi mortificare? Non ti sta bene, è un'altra taglia, è un altro colore, ma che roba è? Come si chiama quello? Non mai ci fosse una cosa di cotone, tutto una camicia che si stira da sola, i pantaloni che non si lavano, i calzini che non si mettono, chi si mette qui i calzini? I calzini con le rotelle perché sono rigidi ormai. Ci sono i tedeschi hanno le macchine più belle del mondo, i tedeschi si vestono veramente che uno dice, ehi, giovane, dove vuoi andare vestito così?
3: Bundesstehen, cattedrale,
1: non c'entra così, non... meglio nudo, guarda, meglio di nudo, di fronte al Signore siamo tutti uguali, lui capisce, ma così te giuro, non capirebbe, perché dice perché a casa mia venite vestiti così? Vengono specialmente gli uomini con le scarpe col sandalo francescano, perché siccome stanno andando in cattedrale, si mettono il sandalo francescano, che San Francesco andava scarso proprio, dice guarda io con i sandali, ti giuro, saranno pure tedeschi, però... non mi metto, per carità, io parlo con i lupi, ma io con sti garzolari ce voglio parlare. I tedeschi si mettono la scarpa frate francescano col calzino bianco allo stinco, il calzino che manco un 0,1% di cotone, tutto teritan, poliestere, che se gli casca una ciga di sigarette fa una vampata sullo stinco. Tutto che gli elettrizza pure i peli, per cui se

0: Looking for some family fun? Puzzle Depot has been bringing families together since 1992 with fun for all ages. With three convenient locations in DDO, Dorval, and LaSalle, you can explore thousands of 2D, 3D, and even 4D puzzles, along with Lego, family games, brain teasers, and more. Visit a Puzzle Depot store today to find the perfect challenge or shop anytime at puzzledepot.ca. Bring in your used puzzles to support their Puzzles for Good program and local charities and receive a gift card. Puzzle Depot, where fun happens.
1: A vivere nelle ghirlande, mortali! Che poi, aspetta, camicia hawaiane, oh, de nylon puro al 100%, che il sudore del sotto c'hanno... C'hanno il sottobosco, c'hanno il vellutello per presepe, sai? Il muschio coi pastorelli. E le donne, il bello è che vanno in giro con le proprie donne, se le portano dalla Germania, delle donne anzianotte, delle buste di fave, vestite da segno della croce, che uno dice, ma... Sei umana, te, sei. Con delle panze sblusate sulla gonna, che l'età delle donne si riconosce, di quelle donne, da quanti giri fa la panza, come gli alberi, i cerchi, così queste quanti rotoli, ah, c'ha 37 rotoli, quindi c'ha manco 40 anni qua. Quei vestitini, sai, quelli brutti, quei tessuti lisi, brutti, con pieni dei pillucchi, quei tessuti che tu italiano non lo metti, quel tessuto non lo metteresti nemmeno sotto al secchio della casa al mare, sotto al lavandino, sai, quella tenda che non scorre mai, ecco. E le scarpe, quelle signore che hanno quei piedi gonfi, hanno un 41, portano il 36, il sandaletto 36 comprato a Capri. E tu ti metti il sandaletto Capri, tu ti devi mettere Capri, Capri e Ischia, Capri e Ischia. Ebbene, questi vengono in Italia, credono di mangiare italiano, vanno a cercare i peggiori ristoranti per turisti, che i ristoranti per turisti lo sanno proprio i camerieri, dice, Madonna che serviamo noi, solo Dio lo sa quello che serve, che Dio mi perdoni, ho appena portato un prosciutto e melone che mi devono dare l'ergastolo, pure loro lo sanno, e questi alle 5 del pomeriggio vestiti così, col cappuccino schiumato, intignano pezzi di pizza con la pasta e le polpette dentro e lo mangiano, ma turista! Ma se te viene uno scagazzo a fischio, poi la colpa è la nostra? Ma che ne sanno gli stranieri della vera cucina italiana?

0: sono Sonia Benedetto. Ogni venerdì dalle 10 alle 11 vi aspetto con un appuntamento speciale Domani Sposi, un'ora dedicata all'amore, ai matrimoni, alla vita di coppia, alle emozioni che restano nel cuore per sempre.
1: Legati per la vita.
0: Conoscete una coppia che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Cavolfiori 2 per 5 dollari, cosce di pollo 2,79 la libra, farina Caputo 00, 1 kg, 2 confezioni per 7 dollari.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

Diamo ora un rapido sguardo alla super classifica delle canzoni più ascoltate nelle radio in Italia, partendo dal 10° posto. Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, al 9° Francesco Gabbani, Summer Funk, all'8° il duo olandese Another con 54 Ultra Talk to You, al 7° Bossa Nostra con Gaia, al 6° Tame Impala, Dracula, al 5° Samurai J, Flamenco Paranoia, al 4° Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, al 3° Merck & Cremon con Serena Brancale and the Colors, Partenope, al 2° Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento. Al 1° posto si trova sorprendentemente Hippie Yayo, però anche no, il singolo di J-Ax uscito il 29 maggio, che in una sola settimana ha guadagnato ben 18 posizioni, scalzando Samurai J, che appunto è sceso al 5° posto. Ebbene, è un brano dall'energia travolgente in stile country che segue il filone iniziato con la canzone sanremese Italia Started Pack. Ascoltiamolo insieme.

Ed è tutto anche per oggi e per questa settimana. Grazie per essere stati dei nostri. Un grazie va ad Océane Brisbois-Baudry per l'assistenza tecnica. Noi ci diamo appuntamento sulle onde di CFMB a martedì prossimo alla stessa ora. Mercoledì sarà ospite del Buon Pomeriggio il leggendario chitarrista nonché cofondatore del complesso Mahogany Rush, Frank Marino, che è l'ospite d'onore di Italfest 2026. Non dimenticate la finale del campionato mondiale di calcio 2026, sempre domenica al MetLife Stadium di East Rutherford nel New Jersey. Come potete constatare, davvero un'estate ricca di eventi. È iniziato anche il festival Juste pour Rire, per cui a Montreal non ci si annoia. Ci lasciamo oggi con un pensiero di Alda Merini che dice: la migliore vendetta? La felicità. Non c'è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice. Buon proseguimento di serata, buon ritorno a casa e ciao ciao a tutti da Ivana.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ik rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
1: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.